L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin è sparmalata mince spass ci s'fa con el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. Las plaunques senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

banderalla fatta strauni. O scioffali, o lella, o scioffali, o la. O celella una signora, mo l'amore si mo.

Jeu sun Sabrina Stöckli, la bassista de la Chapella Valopse. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: La Svizra ne dova becchi ne nova ovra a Tomara e J.D. Vance veni in Svizra e las sis al microfon e Florian Mon, bendi. La Svizra ne dovra ne dina ovra a Tomara per garantire il provvedimento d'elettricità. Questa conclusione viene in nuovo studi dell'ETA insieme con la Scuola Autoritiaisa per Scienze Applicate. Le simulazioni del studio mostrano che trova un incasso urgente ovra d'energia de gas, che sarebbe più favorevole che una nuova ovra a Tomara, declara in dels autors. Che funzioni scienziaia avvonda possibilità di raccontare l'energia. Le tecnologie sono conoscenti, in una storia più inventario in sedia di nuovo, ma ben semplicemente trovare quel che è disponibile. In compensare il studio all'Unione Sociale dell'Economia per l'Energia Rigenerabile. In Val d'Aosta e in aeroplan Pichen Crudagiu. Le tre persone a bordo sono venite sblessate, due delle grevemente. E si tratta di borghese svizzers. Elle sono venite trasportate in l'ospitale, riporta l'agentura di novità ANSA. L'aeroplan sgulava in direzione della Francia. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti comincia la domenica in il Birkenstock, quindi il Pakistan che intermedisce tra i due paesi. Il vicepresidente americano J.D. Vance si invia in Svizzera e conferma se spledader. Il suono della delegazione americana che già all'Eau. Il scocco del Departamento dell'Exterior conferma se era la delegazione iranese già in la Svizzera centrale. Il discorso viene discutare in convegno de base dei due paesi per terminare la guerra nel prossimo Oriente. In la capitale della Scozia, Edinburgh, hai da aprire attacchi, 5 persone sono venite sblessate. La polizia ha arrestato un uomo di 36 anni ed è rinfacciato assai di rapinamento, sminacciato di aver chiesto don materiale. Il motivo per le attacche non è ben conosciuto e sei a parte delle inquisizioni, comunicisce la polizia. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha intanto discorrito il motivo anti-muslimico. Il piccolo paese caribico Curaçao si adosta con successo contro l'Ecuador, che voleva il grande favorito in questo giro di ballapè. Il gol di Curaçao e l'Oi Ruma tenne 15-7 ed entrasque si dirà il risultato da pari 0-0 e il primo punto del campionato mondiale per il paese caribico. Nella gruppa E era la Germania già qualificata per la ronda di KO grazie alla vittoria di Dusadin contro la Costa d'Ivor. Per le ulteriori tre equipe è tutto possibile. Ecuador e Curaçao hanno minimo un punto, la Costa d'Ivor a 3 punti. Ed era giocato alla gruppa F, il Spreis Bass batten la Svezia con 5-1.
0: La meteo.
2: Oggi dati per grande parte su lei il suento mezzo si formano in 5 nivel di cumulus sulle montagne, che portano localmente uradis ed urezis con ton e nel sit del centun. I resti fici ciao, den lenghi di notte dati in ton 26 gradi, e den la regione di cuire in fin 35 gradi.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nio sapiens a voi. Chi vince campion mondiale da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio il titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: RTL Impuls.
1: Ah, in gatt stu es ins esser. Ne gins quitaus, ne ginas obligaziuns, las sulettas incumbenses, dormi, maglia, i a cerca da din liug sul liv. Boccamo la moda maniera pacifica di gli animal vali fascinesce mei. Avon dus onz ha il più sì in gattel ciec, la Lili. Lili è nascida senza els, e da scia venia la deg beina frida, per quei che l'en conosce nuot auter. Boccamo son del jeu daventada la patruna da Lili, Lili è daventada la mia compagna. Io mondo la spass con ella, muossela della trix, da high five, tocken fa lumet. Lili dirme dentro mie braccia se io lavurl vid mio pult, se centes in me space e mio lecce, e sesa von casa sin mies chanuglies per tadla il zucials. Un outer splates, quei gat ha infiltrau mia intira vita. Linu lauter venia vese in mei la crazy cat lady, sin svesa me con Lili, la duna senza fons che viva con in gat. Mo mei disturba quei bo. Lili è mia mossadra. Atras ella imprende l'iau da d'esser pli attenta ed ella mossa mi da sta en per me mezza. Mincetton ge bain era con grefles.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Svizzera ne trova bitte in nova ovra a tomare e JD Vences a centare in Svizzera. E las siate il microfono e Florian Mon, biendi. Le Svizzere dove ne dine novre ovre a tomare per garantire il provvedimento d'elettricità. A questa conclusione venin nov studi dell'ETH insieme con la Scuola Auta Turitiaise per Scienzias Applicadas. Le simulazioni del studi mussen chi dovia en in cas urgent ovres d'energia de gas, che sia bler pli favorevel chi ne ovre a tomare, declarin dals autors. Quei funzioni scienziai a vonde possibilitat der cunar l'energia. Questas tecnologie sein inconoscentes ad avant maun, in sina stoppi pie bet inventaren set jeda nov, ma bain simplement urva quae disponibel. In cumentai il studia l'Union Teciale dell'Economia per l'Energia Regenerabla. L'iniziativa della neutralità ne vede attualmente nessuna chance all'urna. Tenor in ricerca dell'IUAS refusesse 54% dei domandati la proposta di prescrivere la neutralità nella Costituzione federale, ma 34% sostengono quella. L'iniziativa pretende era che sanzioni economiche si incontrino in altri paesi fissano ben più possibili, scelgo sei di sicurezza dell'ONU decide quelle. La popolazione svizzera decide il 27 settembre all'urna. Per la ricerca venite domandate 26.000 persone ed elle venite fatte in incumbenze da media e 20 minuti. In la Val d'Aosta, in aeroplan Pichen, cruda giù, le tre persone a bordo sono venite blessate, due delle gravemente. Si se tratta di borghese svizzers, els sein venit transportati in l'ospital, riporta l'agentura de novitats ANSA. L'aeroplan sgulava in direzione della Francia. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti comincia la domenica in il Birkenstock, quel di Pakistan che intermediesce tra i due paesi. Il vicepresidente americano J.D. Vance è di 60 in Svizzera. È il suono alla delegazione americana che già all'IAU. Il Dipartimento dell'Exterior conferma se era la delegazione iranese già in la Svizzera centrale. Il discorso viene discutato in convegni di base dei due paesi per terminare la guerra nel prossimo Oriente. Nella capitale della Scozia, Edinburgh, hai da più risultati 5 persone sono venite blessate. La polizia ha arrestato un uomo di 36 anni ed ha fatto assai di rapinamento, sminacce e di aver chiesto un materiale. Il motivo per le attacche non è conosciuto e sia parte delle inquisizioni, comunicasse la polizia. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha intanto discorso di motivo antimuslimic. Il piccolo paese caribic Curaçao si adosta con successo contro l'Ecuador che voleva il grande favorito nel gioco di Balapè. Il gol di Curaçao e Eloy Rum ha tenuto 15 sedie dentro a cui si dirà il risultato di pari 0-0 e il primo punto del campionato mondiale per il paese caribic. Nel gruppo E e la Germania già qualificata per la ronda di KO grazie alla vittoria di Duslin contro la Costa d'Ivor. Per le ulteriori tre equipe è anche tutto possibile. Ecuador e Curaçao hanno mai un punto, la Costa d'Ivor ha tre punti. Ad era giocà alla gruppa F e il Paese Basso batten la Svezia con 5 ad 1.
0: La meteo.
2: Oggi per grande parte su lei il Svendam si dice formano in 5 nivelli di cumulus sulle montagne, quelli portano localmente uradis e durezis.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin ter la scovrida. RTL. Uschivaria, scola vit.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: Skyguides era temporarmo in il spazio d'aria in una grande parte della Svizzera e l'iniziativa di neutralità aveva attualmente una gina chance all'urna. E la socia il microfono di Florian Mon. Bendì. Attualmente dastien mo paux aeroplans sgularen in grande parte della Svizzera. Skyguide ha kurz di bloccat tutto il spazi en l'ost della Berne, os sei la capacità pu spes in 40% del stand normal, scrive l'interpresa che è responsabile per la sicurezza del spazio d'aria en in comunicazione. La serata totale sei stata una misura di precauzione. La regione è in disturbi tecnici. Il stab di crisi viene attivato ed il specialista in plena fidanza deve accettare il sbaglio. L'iniziativa di neutralità non aveva attualmente nessuna chance all'urna. Tenor in ricerca dell'IVAS refusasse il 54% dei domandati la proposta di prescrivere la neutralità nella Costituzione federale, ma 34% sostengono quella. L'iniziativa pretende era che sanzioni economiche incontri in altri paesi fissano ben più possibili, se il Consiglio di sicurezza dell'ONU decide quelle. La popolazione svizzera decide il 27 settembre all'urna e per la ricerca venite domandate 26.000 persone in incumbenza data media e 20 minuti. La Svizzera ne dove negine nuove ovre a tomare per garantire il provvedimento d'elettricità. Questa conclusione veni in studi dell'ETA insieme con la Scuola Autoritiaise per Scienzias Applicadas. La simulazione del studio mossen chi trova in un caso urgent ovre d'energia de gas, questa è bler più favorevole che ne nuove ovre a tomare, declarando gli autors. Cominciò il studio all'Unione Teciale dell'Economia per l'Energia Rigenerabile. Il vicepresidente americano J.D. Vance arrivò in Svizzera per il discorso di pace con l'Iran. El sai a s'accentare cur davanti la SIS in la piazza viatica militare ad Emmen per Luzerne, da là sai il viaggiare in avanti in il Bürgenstock ad Itzes Pledader. In l'hotel dove ben presto cominciare il discorso davanti alla fine della guerra nel prossimo Oriente, la delegazione iranese con il ministro dell'esterno Abbas Araghchi è già arrivata ieri sera. In l'Islanda, alla chiaccia di Balenes, può cominciare questo entra in una pausa da 2 ore. Per le medie islandesi riportano che il bastimento Valur ha abbandonato il port e in del Davos 2 bastimenti per la chiaccia di Balenes in l'Islanda. Un attivista era sarantato dal mast della nave per protestare contro la chiaccia. La polizia manar da vendel. La chiaccia di Balenes commerciale aveva fatto pausa 2 ore in l'Islanda. In rendita economica, ma in bec erstaindel arguments. Il pitch in Pajais Caribic Curaçao s'adosta con successo contro l'Ecuador, che valeva sco grand favorit. Il gol di Curaçao e loi Rum attegni 15-7 ed entrascoi segnerà il risultato pari 0-0 e il primo punto in campionato mondiale per il Pajais Caribic. In la gruppa E e la Germania già qualificata per la ronda di KO grazie alla vittoria di Dusedin contro la Costa di Vur per le ulteriori 3 equipe e anche tutto possibile. Era giù alla gruppa F, il Spreis Bas batten la Svezia con 5-1 ed il Giappone batte la Tunisia con 4-0.
0: La meteo.
1: Als dati per grande parte su lei il suenter mit diese formen in cins nivels de cumulus sur les montagnes, quels portan localmen uradis ed urizis, cun sonne nel sit del gentun. La bellezza ora continua essere in la novemna e di resta fit chiaut, ed l'engi di notte dati in ton 26 grads ed in la regione de quere dati in fin 35 grads.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sind rtr.ch. RTR Vita e Greta.

0: fatg las persunas da quellas persunas che las ein orts a quai stat el center a tot cei che se ves esser in buordi de tecla pitat pel zafons quai s'han aven.
1: Racuenta presca Bigliel, nostra collega de radio, ad è audiobiografa. Vuol dire, ella va a registrare las vusts ils moribunds per l'urafons nias tema de dots. Bica vus de cleis l'emissiun, io sono Claudia Catoman. A lanciata musicale de nus quella col titel «Sesh vi hai cho» de Ricci, in titel che stat in connex con Hörschatz.
2: Ist der Weg, mo vedet strang,

0: RTR Vita e Creta.
1: Mia tatta da Falera è nascida il 1909. Ella ha stiu crescer si senza sia mumma. Letz è morta suenter sia nascientia. Varga oggi decenni pli tard, cu mia tatta ha sentiu che la vegna morì, ha ella dit che la s'allegri da finalmente savi imprender den conoscer sia mumma. Clar, era auter stems quella è nascida. Ma com prezius fosse stau per ella, si vesse schon ludau purgides sco, hörschatz. Isabel Jäger, cun ina purgida, che s'adrezza a babs, a mummas, che

0: che vengono a morire, a volan una voce a loro fons in una audiobiografia.
1: Una liada, una branclada. L'idea di una vista. Che resta in la memoria che i genitori smoren. Più piccin ci sees, più ce le algordanze sblacciscen. Quai per to che se impostuit la vus, sa Prisca Bigliel.
2: Qua un special, quai è un fenomen del radio, ni? Nus nossas vus, quai è un effect, quai sveia emozions al meir cas, quai sveia malets. Alla vus aidea in se cieca fa una persona fec singulare, also fec unica. Alla vus è bumol tun, con la vus, con le gesti e emozions, rigordiences, con la vus sasti e exprimer humor, dentro le lingues. La vus è qualche agliafon, in se sez prensi, registresces comprim, con la unga al ventre della mumma, also avonkins vez agli aidean pop nella poppa, nella poppa ins, scha audenels nossas vus. Alla vus è qualcins di che è deplorabile, ma è qualcins amblides comprim.
1: Quai no quinta Prisca Bigliel sco collega del radio, ma sco autobiografa del Hörschatz. Il Hörschatz quais un relax auditiv, una jerta da genitors moribunds a loro fans minorens. Per exempel sco da quista mamma.
3: Liebe Anna, liebe Lina, wie ihr ja wisst, habe ich leider die Diagnose Krebs bekommen. Und ich werde irgendwann wahrscheinlich nicht mehr bei euch sein. Und dass ihr eine Erinnerung habt an meine Stimme, erzähle ich euch aus meinem Leben, erzählen, so wie ich es erlebt habe.
2: Una delle fondature che fa quel Hörschatz, quella di Edina che la vush è scuola DNA della Olma. Also, il tun sulet provoca che abbia più grandi risonanze, che è il trenusetz, con us de kleinai. Per cui la vush buda so cia a fei preziosa, a custaivla, ad in Hörschatz in quel sen.
1: Cosa è l'idea da sporgere questa, da mantenere questa jerta? Auditiva.
2: Also, cosa è mossa referisi alle fondature del Hörschatz che date in Svizzera? Qui è per l'inna la Franziska von Grünigen, che è in conoscente redattura da radio anteriore, che fa differenti emissioni. Ella ha view in un film documentar, sin VDR, surda in semejont projekt respektive projekt original ka dat ka ai orions el atero tudestia laus nomnal den tombo hörschatz mo bein familien hörbuch quai fatin sit kunela la dich hey quai ein sit schiku steivel quai du sie da in schwizere a sventer we view quai sei lusa dau ke la ai long semetzen semen kun in autra Profi de Kommunikation, sind sie die, la Gabriela Meissner, ad ellas duas hanno fundau quella Union, che se nomna Hörschatz, kun ellas duas in pausco ciao dell'antire causa.
1: L'idea dell'Union, da ramassar questas vusch, ma concret, co funziona quai?
2: Also, in primi nega, ai kinsaki dat quella spirta, respektive quella progida, per cui è bien, a big knus van oz cinciaso da quai en vita creta. Lo trovi più probabile per tutti in quel momento da reflectare. Lesio quai, saia quai. Aber si diventa la conclusione ben quai fosen si c'è, se sai contactare l'Union, che gins amfla sulla homepage. Allora venis più probabile la Franziska, non la Gabriela, che è la prima persona che prende in conto la storia, la situazione, le personali, in un corto primo contatto, che sa un po' cosa è la situazione. Allora, meno in quelle due, non che quella persona viva, allora, in quelle due bussolette, se le sono gli donne, come io, freelancers, che lavorano un po' a tutta la regione, contattano loro con i freelancers, non che le vanno, allora, servono le date, per esempio, al di al taikla lau lau fusina moman im bab ka fus prompts de fein hörschatz prenzi kontakt. Lu prendi aussi kontakt kun quella persona, fet in prim telefon, i vai na gaprudi, co animezza vonnai, cu, lu vai de fai du intervin, lu mondi speres vi.
1: E magari tu na quai lura uscea.
4: Come abbiamo su? Sagst mal hallo? Ein Mikrofon. Ich nehme eine Geschichte für dich auf, für dich und Anni. Ich erzähle dir und Anni mein Leben auf Mikrofon. Cool, oder?
1: Scola Mamma da Clara ed Anni han fin già passa 151 genitors da quinta luri storges per loro fans e procura uscea per memorias ci survivan la mort. Co giornalista es Priska Biliella d'usada las visitas col microfon. Per poder realizar un hörschatz, ala però de mudar rola.
2: Ja, ca son de tutte in autre rola en quae senca jau centel bo si las demandas, bo jau decide l'al concept, bo ma en quella persona che mon a visita, quella en se sez a tot en tamon, quella sa am pau di, c'hai lessio insomma raquinta, c'hai è mi important. Ella dictescha in virgolette un pau so de chai ca nus budisch curin io fecie bu demandas duran quella also io son cau arventot al vis-a-vis quella ca taicla quella ca forse se inezitia in bu clar sa un domanda sventer forse è si dat moment da desce vin forse meme emozional sogno cau vis-a-vis bod el sende consolam o ben sempre man chi è che una persona per quel che è la stessa naturalmente fa quel su letter registra abbia che che in auto stia in vis-a-vis che mere che taicla a che taicla o avventut e clusurei es del zafons per quel che quel che la di des es a pel zafons allora sono io un po' un tic e la funzione da mra di quel che la di ai quei e bien pel zafons buchi da che forse situazions che non si cumpli da vi vedo forse certi passaggi che si vede essere ingravianti per il Zafons, che è anche l'upitarta. In te sono le orecchie del Zafons che va in loro favore, che dà una bella riguardienza per il Zafons.
5: Io ho noi vele etwas hinterlo, wo ihr immer wieder könnt hören, wo ihr meine Stimme immer wieder hört. Auch, dass meine Stimme nicht vergessen geht. Früher haben wir zusammen gesungen im Bett, das Gute Nachtlied. Ich singe es jetzt mal vor. Es ist ein Geschenk von mir an euch, das euch hoffentlich wird immer wieder begleiten im Leben. Ihr könnt immer wieder reinhören. Und ihr müsst auch nicht alles hören auf einmal. Ihr dürft einfach immer ein bisschen drin schnuiken, sage ich jetzt mal.
1: Do quai, che els genitors lessen quintar registreschen Priska Biliella sies collegas ed organiseschen uscea, ci da sco un cudesch con capitels. Da las iadas dai più pac, da las iadas dai da più, pler da più, coccia Priska quinta da sie premiera sco audiobiografa.
2: Die quella premiere è stata insieme tutto altro che quel che aveva il mezzo avon, perché è proprio stato mia prima gaia, se volevo proprio che spetta mai. Adi è stato un'esperienza non detto bella, profonda. Il bi della vita ha dominato. Noi siamo, per esempio, bo seconda cinciao da sia malzogna, bo seconda cinciao della morte, ma ben orventut da sia vita. Quella è una tipa che si aveva figli ben cieca la lesdì, cola lesdì, also che aveva aiuto a fare al coaching in virgolette figli pauc. Era fet ben strutturata, aveva un extrem d'onda raccontà, fet viv, bia emozions. Ed ella era fet important che se se fons, ella è in buoba di una buoba, ella aveva decina da ciù, una quattro ons, ella sez ai 43 ons, a da da pi 3-4 ons la diagnosa da cancer da pancreas, bauchspeichel, drüse. Also ella ha da pi 3 ons quella diagnosa, vive da pi 3 ons con quai verdict. Ne? Adela ha semplicemente voluto saver raccontar sia vita con tants details, con tantas historias sco possaivlas.
1: Prisca Biliel be entusiasm in sia rola sco audiobiografa, raccontant da sia prima experienza pel hörschatz.
2: Adio vai a sfatien quei a una tipica fecchia ben intrecciata, ad qual è una grande rete sociale, un buon modo della famiglia, ma bene dels amici, delle cucine, della parentela, ad qual era in extrema grande rete di persone che venivano insieme in quei hörschatz, per quel che quelle persone sono in piazza e la vita di queste fonti, per cui è semplicemente voluto che queste fonti sanno tutte quelle storie, ad a in sia versione o da sia variante, a cui prendeva una dina fin, io sono io da quattro gas per svi, mi impiegava in registrare da quai da 10 ore, cioè aveva osa 20 ore che sono io da buon grande tempo, perché io faccio 20, buon grande smidade, ma da mettere in quel 20 tons capitoli che ella ha deciso. A questa schiena, io dico, è una schiena tavolata, scoglio l'Italia, che è stata proprio fulanata, amplanita con storie, dentro se è stato fecchio bia, fecchio come un tont, a cui ha dominato a buon gref. In se è c'è di buon della morte, di c'è buon giorno della malsogna, per quello è di buon che si fonde audio, di c'è della vita. Ad al meglio caso questa è una buona vita, una bella vita, una reca vita, per cui è qua in senso extrem bi, da stia fa con le registrazioni.
1: Le storie arrivano su un stick USB, vengono pacchettate in un cuore da line coachen, esordate di una persona da fiducia, ci cura il schiazzi auditiv per il suffanz.
6: L'idea vom Hörschatz ist, dass ihr den gemeinsam loset. Und ich übergib der Mami die Aufgabe, zum Entscheiden, wer und wann das darf hören. Abschliessend kann ich noch sagen, für mich war das eine mega spannende Erfahrung und ich wünsche euch viel Spass bei meinem Hören.
1: Quinta Remo Rosenberger sulla pagina del Hörschatz il Reit. In età da 35 al quinta per se Zuzu fans da 4 e 6, guardavo il mort da canker.
2: Io credo che è buono il più importante, cosa faccio o cosa decido di fare qui, ad lau è importante che faccio un po' di memoria tardi. Bocco le forze, le forze sventer, la ricordianza, la sventer, ma bene, che faccio un momento, che faccio un po' di riflettere, a fare qui, perché è una grande irta che faccio una voce, Wusch, Trembla, alles regurdieren, schon sei bupli equiebu, ins tje imprenaival da tekla. Deo sei psychologica meine que forza biaska teikl, ja, x und so kufetio quello schon. Quello forza schkoe, biaska nal sentiment schon fetch, quae scha, ja, lu, forza splunta, la mort lu schon beingleit. Aber de facto, so einus die buku la mort splunta. Ad allow now, pibu jen fa, ai, any moment, nu kin sei un kao, sound decider fetch fetch, sets combine kins les, a che kins les, a kuins les, sei. Also, viel, viel important, ku, bo mema tart, mema baul. Also, ich kriege da mai mema baul. Ich stelle simple meine esser baul in quel moment, kin sei prompt, da fa, da raquinta, a se ve cielesio. Quai entsetz al indicatur, ke di bein, a dosa, prendesi contact con qualunion.
1: Un hörschatz sia fitch individual, quinta Prisca Biliel. El dura o se lönch co cial dura. O se lönch cial la mamma o il bap anda quintar. Va in ciures, scopro la mamma a se esprimi in scunter. La daebe in ciun ci decida.
2: La proprio decida la persona.
1: A proprio persona, c'è impressione stuna va in discorrida qua ci des. In sé un regal, al zufanz, ma che fa qua con la persona svessa?
2: Quella buona domanda. Io, quando è frutto, in svater, in città a casa, a cianci grad zack, sur della vita, senza gran anfacca o gran prediscurs, in sé proprio è l'essenza della vita. Adela, vai proprio di ultimamente, quella è detta, era scossurlevviata, ad elogia, che la Angst si fa qua e che la faccio e perché qua era de della sci important che se sa fons audien tot quelle storie, tot quelle collegazioni ed aneddoti in da sia vita o da sia bocca ad ella e biasga de che wow con te clausa tot qua sto se di che riche vita vai o giù c'è bella vita vai o giù se fosse so quella tupa malzogna in enorm grande ingraziabile dat abbiamo avuto con ingraziabile che l'erano via mai che sono venuta adesso era il bia del temps e mo l'ho vita te cla se sono per esempio stata in agar durante gianta allora entra la famiglia era con paschin tabù perché era meno emozionale grat la mamma per esempio alla detta la mamma sa la buccincia perché la mamma sa scobu acceptare quella situazione. Agar quels che hanno fatto da tiro, hanno forse più grandi sbraglie, da se c'è un esperimento. Allora sono io con un tempo più grande distanza, abbiamo un grande interesse, se possiamo una grande empatia, vengo a creare in momento che la sa di tutto quello che la sa di, da in vis-à-vis, quello tutto in città e altro.
7: Per finire, perché hai tu deciso da fare qua?
2: Adesso sono venuta contattata, io conoscevo il SETS EBO, quella unione, sto se di sincero mai. Allora, alle due, che hanno fondato, la Francisca, alla Gabriella, con quelle domande che venivano in Pipi Stedias, hanno elle ancora le persone che sono sostenute. Il tema della morte, né da prendere come io, né da accompagnarsi, qui è tutto tema con il quale io sono facente e sciocco, che è per me assolutamente che è un tabù. E questo ci si confronta con quei temi che si rivolge alla vita tutto in altro valore. Allora, ci si clauda o la morte, ci si sente se si butta in a vita.
1: Hörschatz.ch, la pagina e la right. Tutte le info dai sulla nostra pagina, la sport scodit a sdrizza a genitori moribunds con ufans minorens, vuol dire da ques fin di sdottons. Ed alci del più importante insomma, per la fin.
2: Quels che si decidono per un Hörschatz, per quels è quai assolutamente gratuit.
1: E la fondazione as alimentesce con donazions e quelle indicazioni che taivet pronom.
0: Così si deu una contribuzione da Isabel Jäger.

0: What I Miss About You, tuns migeivels per la domenica bunura da Katie Melua. Adosa vai per in veto, in scamon e rilasciadas.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Il principato da Liechtenstein, due l'interruzione della gravidanza, esser libera de gestitch in teferles in primis 12 jammes. Per la seconda ga, dapi il 2010, presenta in comité in regulazione de termins. Ma il prinzi ereditar Alois, chef del stadi con dregi de veto, refusesce in tala. El schmanaccia con in veto, sco cat.ch scrive. El segi venius alla conclusione che la regulazione de termins segi de principi bo adattata pil principati. La regulazione dell'interruzione della gravidanza stoppi è il futuro se basasse in un rom penal a mo essere ubida so certe circostanze. Come membri del Cusel Gron e parlamentari comunali del Canton Ginevra, due in bo a stia portare simboli religiosi visibili. Domenica vergada hanno votato e votato GGG ad un tal scamon. Il scamon portoca tutti i simboli, senza prendere in mira in religione specifica. Asci esi ni lo beu da portare in fazzale da ciao, ni in a kippa, ad ebu in a croce. Dentone son veniu inoltre un recurs incontro quella regolazione. Miedi senza confins ha rilasciato giocci collaboratori per via da tabù sexuale. Da cui rapporta il Tagesanzeiger. L'organizzazione da GIT ha instradato investigazioni su enti rapporti di donne che hanno rinfacciato a collaboratori abus sexuali. Ci sono contanofre in faccia e venite documentate. Matacce e venite maldubrate, vivonde e venite brattate in contersex. A collaboratori da miedi senza confins del chat e veniu smanacciau da disti la plazza schelles refusation sex. E la Bibbia dati biazitats a Jesus, c'è cal due vigic, ni per dagau. Per esempio, citation è Matteo e Lucas, Jesus. El citation passages che s'ameglien ferm in lauter. Se vessi lo esser, che le due vengono in una fontana comunabile.
2: Quanto interessante fosse da poter leggere quella collezione di plezzi da Gesù. Ci ha tenuto di mente questi plezzi? Ci ti ha notato? Se mi desse al sperno, ci ha tessuto un papirus che ci ha detto in vista in questa fontana.
0: Biaras domandas che il plebon reformau Christoph Reutlinger fa quella gara al plezzi in via. Se lei ha risposto, gli è su diesen Tag plitart.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Il bab nos deriva directamente da Jesus Christus, che musau l'orazion scossuletta a ses giufnals. Ascia vegni tradeu al priedis il culm all'Evangeli de Matteo. La locuzion bab muossa la relazion personale con Deu, a punctuescia che tots cartens en affons de Deu. Il plaiz in via da Christoph Reutlinger, che da pi il 2013 plevon all'Engedina Bassa, anceiva con quella orazion.
2: Il rapporto all'Evangelist Lucas, bab. Il tradisce all'Evangelist Matteus, bab nos, ducidest in ciel. Santificia venia tes nom, scriva Lucas, e Matteus, fazzonc venia tes nom. Lucas terce, tes reginam venia nam pro. E medema mainc, Matteus, plet per plet. Is Evangelists Johannes e Marcus nu cognoscen il bab nos. Matteus e Lucas però ans fan imprender con picnas differenzas quista orazion vantada usche importanta per la creta cristiana. Sco il bab nos dan amo in öl otras passages is Evangelis so entre Lucas e Matteus cia be quists duas cognoscen. Quists texts a Somalien ferm, sci per parts una bot plet per plet identics. Ils diligents lecturs de la Bibla han per vida quai cumanza a ponderar scha quists duas evangelists veven a lur disposizion una fontana comuna, plü tard ida a perder. Circa un quart das duas evangelis derivesta quella fontana ci raduna impustüt plets da Gesù. Sainz otter has trattat un'ipotesa e li stes droali a quella mesbuandere mia fantasia. Quant interessant füsse da puder leer sves quella collezion da plets da Gesù. Ci hat nu adimaint quest plets? Ci tils anotà? As mides alts per no, scis chatess un papirus cins dett un invista in quista fontana. Leva Gesù, ci stegna adimaint precis quists plets. O nu veva l'ingiun influenza sin quist relax. Nus nu pudain savair. Qua ce no savain? E già Gesù veva una gronda fiducia al spierzonc in reguarda qua ce n'arrat nu adimaint del. Usce nu veva ner bric da pisserar sves per l'algordanza da ses plets, da ses idees, da ses fats. Erschals Evangelis an da spölönsch lur forma actuala, vivne er justa quaecia quists texts discuoren da generazion a generazion illa vita da lecturas e lecturs. Istu scesu una fontana d'inspiration multifaria e pot infinita per cristianas e cristians. In quaeci tils unisce, in quaeci tils differenziesce. Regalna creta in un diou, cinzesta strusco in babbo in a mamma. Ans fan ins contrar al prossem con charità, ans dan a spranza, e toccan ad una d'arce sul viv, il tempo actual.
1: Il plaiz in via da Christoph Reutlinger. Da leger è la quotidiana da vendergis, ad attaclà è simplei RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: Disturbi tecnic blockesche il traffic aviatic in Svizzera e l'iniziativa de neutralità n'aves actualmen negine chance all'urna. Ilas nov al microfone Florian Mon, bindi. Il spazio d'aria in una grande parte della Svizzera sta bloccato la domenica di buon'ora. Skyguide aveva bloccato tutto il traffico viatico in l'ost di Berna. La regione sta in disturbi tecnici. La capacità del spazio d'aria è vinovant limitata, attualmente in più 40% dei goals normali possibili. Era l'aeroporto da Turicchia sta per tutti, la buon'ora ne sei a bici da possibile da partire ed atterramento in Mostad possibile in fin kurt avant la set. L'iniziativa de neutralità ne vese attualmente nedine chance all'urne, tenor in ricerche de l'IWAS refusation giun conto per 4% del domandat la proposta de prescriver la neutralità in la Constituzione federale. 34% sostegnen ella. L'iniziativa pretende era che sanzioni economiche incontri in altri paesi fissen be pli possibili sul Consiglio di sicurezza dell'ONU decide quelle. La popolazione svizzera decide il 27 settembre all'urna. Per la ricerca venite domandate 26.000 persone ed ella venite fatte in incumbenza di ta media e 20 minuti. L'Ucraina ha attaccato la peninsula della Krim con blerres drones. I ha dato 30 blessati e 4 persone sono morte, riportano le autorità russe. Tenno riporti nelle medie sociali e tra l'altro in magazzini di carburant e in port veni tutti. Le indicazioni sono poi invece veni verificate indipendentemente. Le autorità hanno serrato la ponte in direzione Russia ed annullato la riportazione di benzina planizzata. Per via delle costanti attacchi ucraine in magazzini e raffinerie, data una grande mancanza di carburant in la regione. Il Giappone batte la Tunisia con 4-0. L'equipe asiatica dominava l'intero gioco che era in tutto speciale. In un altro momento, il miliavo gioco che insomma veniva ad un campionato mondiale di ballapè. La Tunisia ha svento due giochi di gruppo 0 punti e ha potuto più contagiare la fase di K.O. Per le ulteriori tre equipe della gruppa F e la qualificazione anche possibile, il Paese Basso ed il Giappone hanno 4 punti, la Svezia 3. Ed il ulteriori risultati della Saira, il Paese Basso batten la Svezia con 5 din, la Germania guadagna contro la Costa d'Ivor con 12 din ed Ecuador e Curaçao datten pari 0-0.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte su lei, il suo intermedio si forma in 15 nivels di cumulus sulle montagne, quali portano localmente uradis ed urezis, con sonne nel sit del Tientun. La bellezza ora continua a essere nella novembre e di resto fit ciaut, e l'engiadina 8 dati in ton 26 ed in la regione di Cuera in fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sulle vie dell'AI è stato quintato con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
3: L'arch musicale. La musica in il centro.

0: Ein preiser de quais el er surtut togs de quais ja scritzü, perché el saveva scrivere le notas to quais de la generazione avant pütöst main. Isto schon dir, Luzi Bergamin è stat un de quais plü importants de la musica populare grischuna, e de voi dat lura otters ci sun quasi seguiz ad el, el è stat idole per blers otters.
1: A che è proprio in lesus di, che è lo special vide sia musica popolare, vide la musica de Luzi Bergamin?
0: A Pelzoli sono quai due clarinette, due orgialette o accordeons, e si stetla sulle due clarinette, scoccio quelle stunnen, si può dire quelle sono in clinch fit speciali. Sbada ter svelt a questo salgi da Bergamino, quasi una cappella con Luzi Bergamin vide la clarinetta, e loro si suara sul titles, svezza ce l'aveva, e si dario la base una stretta collezione con sia patria, per esempio, i da tox im alte schien durs albulatal ein echter Fatzer, Zortenlein Muldain, il Walzer Alps an der Spanz, il Ura la Polka Pedra Grossa. Hai, ella c'è nu blers titels ci hanno da fare con sia region con sia patria sui Vaz.
1: Dati in declaronza quasi teoretica, quoi che usa stil Luzi Bergamin?
0: Questo è grave da dire. Da è semplicemente c'è idee al stile di Luzi Bergamin. Da Blerstian l'uragen stile, io si è sieni all'orgialetto vivere, un stile incomparabile. Pro Luzi Bergamin, con la clarinetta, è sovente eroscea ci des al stile incomparabile della clarinetta prima voce e quella della seconda voce. Da è terzvelt.
1: Ad in quelle melodie, e tutto quello che Luzi Bergamin ha scritto, non dà, e quei oz archivauzen uns nie ei quei den Touren.
0: I da Blair Stocks ja i sun nüt registrat de differentes chapelles quas tot den Touren i der si nostra banca de data is su fich fich Blair de Luzi Bergamin ier col Berner Ländler Quartett quas han registrat fich fich Blair quas tot am avant man per part sun plattas de vinil pro più tard an Blair chapelles sun affigiant quas Stocks de Luzi Bergamin.
1: Con stedi vengono questi stocchi, se ci mettono su noi oz?
0: Oh, da schon, per esempio, da un tocco che nome Alt und Neu Post im Walzer, questo è il grand hit, quel vengono schon eramo su una, e loro postuta Treu Schweiz, e dunque da dove sovente è la mazurka im Alte Schien. E quel tocco la sbada er subito, aha, Luzi Bergamin.
1: A da quai l'ein os gest se per schuader. Cheu in a registrazione veglia con il Berner Ländler Quartett nur che Luzi Bergamin suona la seconda clarinetta. Nus udin la mazurka im alte Schien.

0: In tec special vid Luzi Bergamin e forza è che le se trazne vende zorten ad il Grischun già suente la scuola populara. A pli tard lo venius in conoscenza sco componist. In contact con la musica, ad in special con la populara, segi el denton già da fonza, sa Jacem Prevost.
1: Ma la musica popolare al schon nu ercucel steva su vats. Ses bab ti la instrui e la nu contact con autres musicants, er cum Paul Kolecker, per exempel, però quais vaira, cucelles lor arrivai o Berna, ieri o Basilea, al nu contact con la musica popolare, contact più intensiver con musicants importants, sco per exempel con Steven Brunias, e lor o Berna deva questa cappella dels studenti, e là loro cominciai a impare quella carriera che l'ha fatta col Berner Lendler Quartet e più tardi il Berner Lendler Quintet, una formazione bot leggendaria, da quella dai fitch belle registrazioni, il contoxo di Luzi Bergamin, questo è proprio un piacere di tatlar, ed è una musica fitch originale, e sbada che questo è un tot grande musicante, e c'è un best tox.
0: Il suo tema, che lui faceva musica popolare, deve essere il studio del Master of Volksmusik. Fosse stato un tipo che avesse probabilmente fatto questo?
1: Quello creia. Da quel tempo erano tutti i musicanti già amateurs. Questi sono even orde plagiare, sono fitti intensivi, si dedicavano con corpo e dorma alla loro musica. Però tutto quello da fare studi, quello da scienza e scientifica nuova. Però la voglia il gusto da ramassare e collezionare, qua è bene.
0: Adel è stato collaboratore libero della Radio Bern, adel è stato un esperto per musica popolare, ed in quei connessi è stato a fare registrazioni con musiche, è musiche di Francis Amrel Valais.
1: Il è stato per la Radio Svizzera di Bern, quella è stato esperto per musica popolare, e ha fatto il lavoro da già un collezionatore, ramassatore per scrutare, salvare melodie. Quello ha fatto Rochelieu appunto con notare quelle di Paul Kolecker, per esempio. L'ha fatto un grande lavoro e lascio essere contento che fin già quella iada ha in cun tutto serioso quella lezione da documentare e da scrivere su quelle melodie si fosse nida a perdere tutto in ora.
0: Per tornare a voi, ha lanciato Luzi Bergamin, che è quasi la seconda generazione dei musicisti popolari grigiuni. Chi fosse la terza e la quarta generazione? C'è musicisti fosse in quei? C'è componisti forse?
1: Qua fosse in questi, sono ognuno influenzati da del, c'è soprattutto le melodie. Per esempio, loro tocca ci dire durante gli anni 70 e 80, Peter Zinsli, musicanti delle cappelle Oberalp, del Engadiner Ländlerfreunde, questi sono tutti grandi influenze da Luzi Bergamin. E loro devo dare a mo' tutte quelle cappelle grigiune ci sono nude influenzate da lui. E la generazione da voi, questa loro questa forza più giovane, ci hanno forza da fatto in studi. E questa generazione si ricorda loro gente, o va a ricevere un po' intorno, va in avò per le raiz e cerca tox forse un po' originale, se sono forse botti un po' invalidati, se non si dà più sovente, pigliano questo dal ciasciotto e reinterpretano questo.
0: Pitarda ella faccia musica de cors, è stato dic dirigente del cor Vril de Berna, a el Luca Lauda fa musica popolare, ni al fa vina von omis dus.
1: Ella fa in avanti tots trais, ella fa musica popolare, quella era forse il più importante, però ella ha componuto canzoni per cor masdai, da quelle da diverse, ci vanno il prono, anche il programma da Radio Romance. Lura è stato ingaggiato per la musica militare in differenti funzioni. Ha scritto tox per musica militare, è stato dirigente di musiche, di reggimenti, è stato dirigente per più evenimenti per grandi.
0: Ad Oslente la due canzoni che Luzi Bergamin ha scritto per cor viril. L'od a il cant, con la viarva di John Peter Töni, e il legger viandant col texto Andrea Bezzola. Ei conta il cor viril Rumantsch Berna ed il componist di Regia Gest Setz.

Inder Mühle Pasuk, ina versiun frescha a nova d'ina composizion de Luzi Bergamin, che se basa in ina melodia de Paul Kolecker. Sunau alla formazion Remsch Federa de sia beadia Livia Bergamin. Dudi bein ai quella deriva neu de la musica classica, alla combinazion funziona tenormai fech bein. Quai eis istau di l'art musical de Luzi Bergamin, in grischun de zorten cae emigraus en juvenzons al canton Berna, nu a calà lu viviu si in tira veta. Mai piar sa el denton il contact con sia patria, a per quai schoen resunà per la fin a un musica de del cantada a sunada de formazions de Vaz, la società de musica, il cor viril ed il cor de donnes. A mi, Hugo Scher, ai fa plager de prendre vus in quei viadi e la vetta ad alla musica de Luzi Bergamin. Adia, a tocca in autregat.

0: Las novitats da RTR.
1: In disturbi tecnic blockesche il traffico aviatico in Svizzera e già divenze arriva in Svizzera per discurs con l'Iran. E las dies al microfono Florian Mon. Bendì. Il spazio d'aria in una grande parte della Svizzera sta bloccato la domenica di Bunura. Skyguide aveva serrato del traffico aviatico in l'ost di Berna. La regione è stata in disturbi tecnici. La capacità del spazio d'aria viene limitata attualmente in 40% dei gols normali possibili. L'aeroporto di Turicchia sta per tutti la buon'ora nel beach possibile da partire e da terremenze in molti stati possibili in fin kurt avanti la set. Sin il Bürgenstock due notte cominciare il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti, oggi buon'ora il vicepresidente americano J.D. Vance arriva in la Svizzera centrale, la delegazione iranese con il ministro dell'exterior Abbas Araghchi è già arrivata ieri. Era presenza in rappresentanza del Qatar e del Pakistan che intermediescono tra i due paesi. La finimira del discorso è da finalizzare in convegno per una pace durabile tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Ucraina ha attaccato la peninsula della Krim con blers drones e ha dato 30 blessati e 4 persone sono morte, riportano le autorità russe. Nel rapporto nelle medie sociali si trattano in magazzino di carburante nel port venne tutti a le indicazioni ne pon beci venne verificate indipendentemente. Le autorità hanno serrato la ponte in direzione Russia e annullato la ripartizione di benzina planizzata. Per via delle costanti attacche ucraine in magazzini e raffinerie, date una grande mancanza di carburante nella regione. Il Giappone batte la Tunisia con 4-0. L'equipe asiatica domina in tiro gioco che era in tutto speciale. E non è un stile meglio il gioco che insomma veniva da ad un campionato mondiale di ballapè. La Tunisia su entro due giochi del gruppo 0 punti e ha potuto più contangere la fase di KO. Per le ulteriori tre equipe del gruppo F e la qualificazione anche possibile, il Paese Basso del Giappone ha 4 punti, la Svezia 3. Gli ulteriori risultati della Saira al Paese Basso battono la Svezia con 5 din, la Germania guadagna contro la Costa d'Ivoire con 12 din ed Ecuador e Curaçao datano pari 0-0.
0: La meteo.
1: Oggi è stato per grande parte su lei, il suente mezzì si forma in cinque nivel di cumulo sulle montagne, quali portano localmente uradi e durezzi, con zone nel sito del Gentun. La bella zaura continua a in la novemna e di resta fece ciaut. In legge di notte da intorno 26 e in la regione di cuore intorno 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Se le vie dell'AI sono di quinta con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
2: Qui in stades le novità.
0: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Al Cianel Rumensch, in domenica buon'ora al 21 giugno, oggi è il più lungo di dell'anno, questa bella domenica d'estate. Speresce poter aggiornare il sulai, rispettivo la sombriva e la bella temperatura, scusi le Bahamas. Mio nome è Tobia Faler, belce a te glastiers.

0: Domenica il 21 giugno, il dì in cui il sole resta più lungo al cielo di tutto l'anno.
1: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch.
0: Trais gratulazions wenns klapo finios inscrit palas gratulazions de dots Tatiana Cenet de Müstair po festegir ozia 38 anniversari Priska Grunsch Grunsch de Rungs de Match in Tirol del Süd vegnozza senta ed Aldo Capeder po festegir ozia a Salouf si anniversari de 85 ans scho conosciais col cincio er ozia anniversari Allora potrei gratulirci a Gianterz qua d'una da vendere le dudes e mezzi le gratulazioni e già ora potrei telefonare e gratulare a qualcun ci sorvegli l'ora da nus e da vus per l'anniversario una tazza da DRTR. 900 20 25 30 per dir tres una gratulazione a qualcun ci ha oz anniversari le slinge summa virtus.
1: La Cuppina presentato il buon Engiadina a scuola il buon con acqua minerale buonengiadina.ch

0: Vossa domenica cul Chanel Rumensch e riveda Tresos per regalare la tazza da RTR is Dona Mariona de Florin de Muster. Buondì, Dona Mariona.
1: Jeba, buondì, Juquera.
0: A ci regala ella la tazza da dots?
1: Jeu gratulas bugien a meu carom, Bruno de Florin, che vuol dire l'antira famiglia, la Karin, con Marco, al Severin, gratuloin al Bruno de Florin de Mustes, per venir, tutto bien sin seu si sonte novavel.
0: Doca una piccina festa o una grande festa?
1: Na, nu sfidio in

0: Pondes, nus vain lu, also la feglia vein cu gli amici, a lu, mai nus tutti insieme a scioia me l'ha in dessert. A dos un vidal fai una roulade.
1: Oh, c'è folle, se so es duan dir, c'è folle precis per una roulade?
0: Una roulade con groma mi se dau con mel de plogas.
1: Wow! Che cotuna da grand appetit e da quel cosa fitch fitch bub. Dona Mariona, nostra metens fitch gugent, la tazza da DRTR a Siom Bruno per sia 69 anniversari. Sparec c'è lo gusto della tazza, sparec c'è lo appetit della roulada e del dessert che do zieva. E da della sia famiglia in avventi una fitch bella domenica.
0: Grazie, il fece di cuore è tutto bene.
1: Grazie,
0: Vic. Ciao, merci.
2: La Cuppina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch

0: al Radio Ciemetta Rumensch, uss es già las desch e seidesch, uss avo que per Balapé, uss es domandé da vossa expertise ent in nos gio da Balapé da la Bunura. Erots poco cün guadagnir 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: Erots udins trais inputs dat un moment del campionato mondiale da Balapé. Chi ho scritto storia da Balapé? La domanda è: che moment cercens precis? Che cosa mas trais chavazins?
3: Il miglior giocatore del turnier ha disdicht sin l'ultim centimeter. Sine quai el sta sin pe senza se mover durant che veniva giubilà in turnel. Da din singul sejet se regorten in spitart prest pific che del turnier setz.
0: C'è il moment da Balapé is cerciò, o se spa guadagnir 100 francs e tra inter tuos ci guadagnan al giu fino al 19 luglio. Vellura erencia fator cici guadagna Tiers era in tricò della nazionale svizzera con tutte le sottoscrizioni di tutti i giovedi. Nolociant, 20, 25, 30, Shakraiais, da Savair, c'è un momento c'è cercenz. Nolociant, 20, 25, 30. Ed è rotto, bilenzi, contro precisi due proposte. Tobia Faler, al gioco della Bonura, buondì.
4: Buondì, Tobia, cavo e capaolo, Fabiana, non saus.
0: Dona Fabiana, buondì.
4: Buondì. Jaz imam tako eno, mi prače, ki se veš zecer, na da bo za vem, in to imel je venče dus, ki Kylian Mbappé pa bo il penalti kontra la Švitra in očava v final, ki la Švitra ven center in ovo nel kvart final.
0: Ha! Ela guarda su Enz Balapé, už je škuče kve tuna.
4: Šo nal, de.
0: Če sia škuedra, per či es ela fan?
4: Also, io è chiaro per la Svizzera, ma spero che non la Spagna, per le signore.
0: La Spagna è un grandissimo favorito. Ha! Donna Fabiana, fos. Quel displeso, quel non è quel momento, quel è un altro momento. Proveri in avanti.
4: Già tip top, grazie per te.
0: Adele in avanti, bella domenica.
4: Stavaglione.
0: Merci, addio, Donna Fabiana, bel dì. Al Tobia Faler, al gioco da Balapé, dalla Bunura, buondì.
5: Gia buondì a Tania Schier.
0: Dona Tania, buondì.
5: Buondì, io ho provato con il finale della VM, che era tutto destro contro Brasilia. La Brasilia aveva guadagnato ed il gol era uscito un pausa ed era buonioso del gol.
0: E da che anno era quello?
5: Il 2012 a Japan, il gol sai Ubueri, credo Oliver Kenny, se aveva non credo.
0: Interessante, era ella guarda Balapé, scuccio quettuna.
5: Yeah, mi c'è tanto, yeah. Quello è di qualche stato, lui.
0: Questo è un preciso, questo momento.
5: Genau.
0: E se stegna a dimentare il giusto momento, sguadagna 100 francs, ma questo momento non è quel c'è cercenza.
5: Ok, prendevi
0: in avanti. Guardevi in avanti, sì, grazie Fitch, bel dia della arrivare. E quello vuol dire c'è da me giovens in avanti per 100 francs entro il jackpot del nostro Gio da Balapé dalla Bunura.
1: Che moment!
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Gracie Abrams, That's So True, il programma rumänisch in domenica vers Giantir. Oggi è un bel di d'estate, che non sto vese essere un giun problema di Giantir, un passatempo agreabile e divertente. Per ci ci voglio stesse un piccolo input, cosa è il calendar dat evenimenti?
1: Il calendar.
0: Alle Sünders comincia un evenimento artistic sulla chiamana del SAC della Lenta a Val. Trenter Glatsch et Infinität è il titolo. 5 artisti della Svizzera, la Germania e il Danimarca passenten o fem un'evna una scena di ricerca artistica intorno alla chiamana. Contexti e schizzes, arrangiamenti e fotos surdels temas ora, clima, algordenza, fragilità e stizis umems in la contregia. Oz muossen il lur lavur, davent della Sünders sulla chiamana dell'SAC della Lenta a Val. A scuola comincia alle 2 al Festival School Classics, oggi con la Carmina Burana. Il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus presenta Zuat la bacetta del grigium Urs Leonard Steiner ed in collaborazione con un coro indigene la Carmina Burana da Karl Orff in Sela Gurlaina. La prima parte viene cantata da Ovres di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, cantata da Sara Begna Janet Sopran e da Casper Curomani Bariton. L'evenimento viene organizzato dalla Società School Classics. Il concerto comincia alle 2 in Sela Gurlaina a scuola. A Nairs viene festeggiato davanti dalle 4 al solstizio d'estate, al più lungo di dell'anno, con flötes, art e con sot, con l'artista Stefanie Salzmann e la sottunza Simia Cavelti. Pel solstizio d'estate invita Salzmann ad experimentare corporalmente si ovra Feldtime, oggi mi dice davanti alle 4 in la Fondazione Nairs. Era la squadra centa Turic in la Prediger Kirche, al cor maggio del signor Grigium Canziano, sia nov programma con l'orchester Rondo Canziano. Le due solistas Lisa Stoll alla tuba e Fabien Romer al clavazin, insieme con l'ensemble vocal Cantarelli. Sul programma sono canzoni concentes e non concentes. Canzoni svizzere in tutte le 4 lingue, evergreens, schlagers, arrangios dal dirigente Rico Petarelli. Oggi mesi da vendere le 4 alla Prediger Kirche a Turic. A Cuira e la postremise comincia alle 5 al concerto Return delle Irundelles con Sara Begna Janet ed Elisaveta Parfentieva. Con canzoni da Duri Sialm, Benedetti e Tomas Dolf, da Armand Cantieni e John Giuseppe de Runks, al concert Return delle Irundelles, da Vendelles Cinch alla postremise a Cuira.
1: Il calendario.

0: Fantastico plop.
1: La domenica con le suonde strumenti, oggi è già il 21 giugno, oggi sorda d'un giat, si tratta qui entro l'impulso di oggi.
2: RTR Impuls.
1: L'impuls vien dalla Silvana Candreia ed è la quinta de sia vita col giat Lili.
3: Ah, in gat stu es sin esser. Ne gins quitaus, ne ginas obligaziuns, las sulettas incumbenses, dormi, maglia, i a cerca de din liug sulle liv. Boccamo la moda maniera pacifica di gli animal vali fascinesce mei. Avondusons ha il più sì in gattel ciec, la Lili. Lili è nascida senza els, e da scia venne la dec bene a Frida, per quei che l'en conosce nuot auter. Boccamo son de lieu daventada la patruna da Lili, Lili è daventada la mia compagna. Io mondo la spas con ella, muossela della trix da high five tocken fa lumet. Lili dirma dentro mie braccia se io lavoro vid mio pult, se cento sin mie space e mio lec, e sesa von casa sin mie scianuglies per tadla il zucials. Un outer splates, quei gat ha infiltrau mia intera vita. Linu lauter venia vese in mei la crazy cat lady, sin svesa me con Lili, la duna senza fons che viva con in gat. Mo mei disturba quei bo. Lili è mia mossadra. A tras ella imprende gli au ad esser pli attenta ed ella muossa mi da sta en per me mezza. Mincetton gebein era con grefles.

0: Las novitats da RTR.
1: In die Storbitechnik blockation a part del traffico viatico in Svizzera ed il discorso de pace del Stati Uniti e l'Iran commenzen. Il sindisch al microfono è Florian Mon. Bendi. In una grande parte del spazio d'aria della Svizzera stata serata la domenica di Bunura. Skygate aveva bloccato del traffico viatico in l'ost del paese. La regione era stata in disturbi tecnici. La capacità del spazio d'aria viene avanti limitata. Attualmente in B-Curonte per cien dels sgols normals possibles era l'aeroporto di Turicchia per tutti. Sin il Bürgenstock cominciano il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti, oggi buonura il vicepresidente americano J.D. Vance arriva in la Svizzera centrale. La delegazione iranese con il presidente del Parlamento Mohamed Ghalibaf è già arrivata a dire ed è presente in rappresentanza del Qatar e del primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif. Els intermediation els discours can la fine mira de finalizzare una convegna per una pace durabile tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Israele tace vine avanti il Libanon, da noi indicazioni ufficiali libanese, sono almeno 7 persone morte di una tace ordinaria. In pledada dell'armata israeliana, per contro a 10, chi ne ha da negine le tace israeliane sin il Libanon la notte passata. Il combattimento ingravidisce le trattative da pace tra l'Iran e gli Stati Uniti. La convegna di base che i due paesi hanno sottoscritto d'accordo prevese era in fine della guerra nel Libanon. Die razzia di droghe di Manuel de Paris alla polizia città in Maletti di Pablo Picasso. La procura pubblica conferma che si tratta di un originale. Da sperare il Maletti hanno gli investigatori della città hashish, vestidire di luxus e blers di ners. Quattro suspettati sono già venuti avanti tre tiri. Ulteriori indicazioni di Vardelmelec nelle autorità Becfac.
0: La meteo.
1: Ho dati per grande parte su lei, il suente mi disse formano in cinque nevels de cumulus sulle montagne, quali portano localmente uradis e durezis, con zone nel sito del Centun. La bellezza aura continua a essere nella novemna e di resta fece ciao. En l'endi di notte dati in ton 26 ed in la regione da Quera in ton 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Se le vias dell'AIE si quintano con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci in rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
3: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da maestrani.
4: Flot Cesses Tiers al concert Sinjavish. Questa domenica al 21 giugno. Al più lungo di dell'anno, fino alle 12, potreis der tres vos javis da musica e saluder con quella a Ciccia Vulais. Al microfono sua compagnia vergianter al Tobia Faler. Javis javis a buon divertimento ed un pacific lui a sombriva. Vos già vis de musica e non sono ens propri tuoce che vos già visais, sciaccia tens entila biblioteca de musica vos tuoce già visò. Podais vos dir tres, nolociant, venge, venge, cinci, trenta, con vos già vis de musica podais dir giusto a saludir a ciccia volais, nolociant, venge, venge, cinci, trenta.

ina biala dumengia, sco è naturalmein ina buna e biala stad. A quei un il bimarsch a gruas uscur un la cappella oberalto.

0: Üna bella marcia della Chapella Oberalp. A gruas uscur, già visò de David Kamenisch de Klostra, el già visò con precis quel touch a tuats una bella stet. E de Klostra, genzosa a compadials, ter Barla Kaven, ci deslo in visita, ella es normalmente dat Alpnach. Bundi, donna Barla.
1: Biendi, signor Faller.
0: Ci am no ella oz a cesa a compadials.
1: Io basetta mia mamma, la Francisca Cavegn, a noi due mi rende faccio in bide di quella via Laura, a lesson c'è salida tutto da lì onge di Manaival, a sferliunz, meis sferliunz, tail de figlia della mamma, a tutti beadis, a zot beadis, ne vete? Allora

0: Divisionas in Biala Dumengia era dalla totals in conoscenza a quel che titlen al Radio Ramonch con la canzone Neglas Kocznas da Müstai. Let's ask the again.
1: E precis quel touch da Glenzosa. Grazie Fitch, Dona Barla, un bel di Adela e da sua mamma Francisca. E in avanti una Fitch bella domenica.
0: Grazie, Tamaglion.
1: Grazie, addio.
2: Grazie, Fitch.

0: Las neglas cotschnas da Müstair, Giavijo, da Dona Barla Cavegn, elle esots accumpadials a visiter sia mamma Francisca Cavegn. Cu quel salut de musica, salut la sia mamma e da tuots ce la cognoscia. E duas agenza da cumpadials dall'altra vart del Grischum. Nempe a scuol terleta a porta. Bun di, Dona Leta.
1: Bun di, Ser Tobias.
0: Sia Giavijo de musica e sia salut fus.
1: Also, sia idee su sia che noi cent'anni la Carmina Burana qui a scuola, la spu giove de saira, ed in pustut il salut van a mie colleghe e mie colleghe de chant, che noi cent'anni la Carmina, il gran concert vi la Halle de Curlaine de Glacz de scuola, e tot l'orchester, il dos dirigente, il maestro Urs Leonard Steiner. Hai, ed è un concert da bellezza, dove noi siamo, la sala da Gurlaine, la sala da Glacz, che noi qui in Giardina, era vaira ben occupata, ed è stato un concert fantastico, e hai, le ringraziare da tutto questo, su Nizza Tellarano, su Schneid, qua è stato Fitchbell, ed è oggi, dove mi si dice le due, e siamo l'ultimo, altro l'ultimo concert, ci ci voglia, ci ci attem, pi voglia, des nir, perché ci dis unic, e hai, also mi fa piacere tutto questo pi in parte, e pon iodar questo del concert.
0: Insieme col Golden Gate Symphony Orchestra, zot la bacetta del Grischum Urs Leonard Steiner in collaborazione, appunto, con Chantaduras, scudona Leta a porta. E già vi ho un buon concert, sprenze vem gera liet.
1: Con questo... Hai speranza, Cici, di strofce uniche con questi americani. Hai, di essere una bella atmosfera, di essere un kit ci ha dato l'ultima anno, dal 24 o dal 26. Hai, di sono speciali, di sbagli, di hai, come vengono tutti sembri. E di sono, vale la pena di venire al nostro concerto.
0: Qualcosa per tutti, sono fans di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini di Mena, ossimo di alle due.
1: E Carlo Orff.
0: E Carl Orff, naturalmente, quello scritto la Carmina Burana. Ma è deletto in lui, c'è venuto un'erciante delle opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini,
1: sì. È quello corretto? Preciso, e venuto cent'anni fa a Mocenzun Romancia, il primo, la prima parte del programma, e da voi venuto cent'anni in tocco di Nabucco.
0: Voilà.
1: Fascinante. E è per tutti.
0: E l'ora dopo era in cella svurs, sopran della Sara Bigna Janet e bariton del Jasper Curomani. Dona Leta, Adela, un fichbun concert ed in avanti una bella domenica.
1: Grazie, istessa manch ed un salut a Quera.
0: Grazie, fich. Nusta Gens, sia giovis de musica al Cor Masdoda Surawa, cu la Giufna Mur.
1: Grazie, fich.

0: giuven amur del cor masdo da Surawa. Già vijo da leta a porta da scuol ci centa er scucciantadura. Onse mes di alles duas in sela gurlaina a scuol la Carmina Burana ci aspoira taglierlo il ram dals scuol classics. E da scuol genzoasa direttissima a Vrin Teresa Caviezel. Buondì don Elsa.
1: Bendito Bia. Io ves bugien salidau, mia cara famiglia, mio caro Malbert, mes minos cars Afons, la Chiara del Flavio, ad in gran ringraziamento dels per su gran sostegno che nous stien ricever. Ninche di ne è qui fa. Se de besins schein Elsa dine kau per nous o per quelle se vi ringraziau dels de tuo cor, in carsali clesu trmetter. El de casa Lumnezia, a Maia Sira, la Turteca Vietzel, divisa della Ozina, Biala Domenica, in carceli va tronter mio frate, Vitus Wolf, Adele è suo ingrazia, fec fec a de to cor per suo gran sostegno, non so venta la fena, Adele vien a codat no a pibica quai. Ad in carceli le sue trmetteroz, ad as apiculturs della Lumnezia, ad as apiculturs della Cadì, Je vija in bienon de mel, cum spronza fe bia lavur, naturalmente je vija ue in a bia la domenia, a to questo te gle nos Radio Romont, a den conosce nos ca ovrin.
0: Don Elsa, is ela zves apicultura?
1: Je, qua son dio apicultura, exact.
0: Als aviuls, actuel mensch, es possible mensch la gege voler quals oasa, o dem quals durant la stet lavur?
1: Also es golen gradose seni fech lurus, els jeval sentiment es pite Chanel Couch conuse, la sera seni ani strusch platz elas kiste, se sen fech osis golz, es ton ventila fech, poki es schicaul, schodic, je, es pure sen zwar fech aktiv de fa fein, aber also wie uns ampflen dine zu neua in der Floration a schock entscheiden eose las kreste stierte flori alovani es in quelles i au stoi di i in bimara scoi lavuren da in fe fe lovrosa
0: allora giovens a si aviuls bjeres flors pacifico alla sumriva se chatten gli stes giovens adela don elsa ella as giovuja tall and tall cula chanzum eleni e quella tagla in zossa. Grazie Ficcia Della e di novanti una Ficcia bella domenica.
1: Io un grazie a lei, Tobia Gvigel e a voi stiu querina fe bella domenica. Grazie
0: a te. Grazie, addia.
1: Addia, ste bene.

0: Eleni de Tall and Tall, Giavijo dat Elsa Caviezel de Vrin. E de Vrin, Genzosa, Ingrid Jumcentrel, Süssa Vognin, ter Claudia Barandum. Bundi, Donna Claudia.
1: Ma bundi, tot si sembl. E se è di oggi in Giavijo tot speziell. Gers, non vorrei pregare di me Giavijo, ma è Giavijo di Toten Hosen, quella canzone c'è da tres. E saluti in mince casa mia figlia, ci deve già turice il concert, grand. E Natale Weber deve giurisce, ma già turice il concert. E quasi non prese la musica, mi displese, la prossima volta c'è vuoi da ciò che c'è, per quelli ci tagliano altra musica. E a tutti, tutti una bella domenica, io sono su te con la musica Totenhosen.
0: Dalla Natalia Weber Savenz, c'è l'es fan di Totenhosen.
1: Ah, bella Natalia.
0: E la Zves, donna Claudia, ella è naturalmente er fan di Totenhosen.
1: Ma logic.
0: E ora ta glenz, la canzone c'è l'es già vuoi, steh auf, wenn du am Boden bist. Una fitch buona canzone. Was hat der Glenz quella? Grazie viel, Donna Claudia. Adele, in event, una bella domenica.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, addio.

0: Die toten Hosen, steh auf, wenn du am Boden bist. Giavijo de Claudia Barandum de Savognin. Il postup per sia figli, ci des un grand fan de Die toten Hosen e per tuots sias cheers e tuots ce la cugnoscia. E de Savognin, genzosa, zure via il pass a Sameden ter Maria Bergamin. Bon di, Donna Maria.
1: Bon di, Tobias.
0: Donna Maria, ella saluda a ci.
1: Io salido, non salido in nostre stelle, con Beadis, Urbeadis, allora salido in il Teofil de Camons, la Bea, con quei bigi che non sven giù, assolutamente salido in nostra Clara, da Blumenthal, da Denise, tutto quello che conosciamo, ad in bigi, in bella domenica.
0: Il touch musica, respectiv la chanson, c'è la giavuja, o nom Pajazzo. E noi vediamo la versione del coro del reggimento dell'infanteria di montagna 36 e quel taglio. Grazie mille, Donna Maria, a te e sua famiglia in avanti una bella domenica.
1: Grazie,
0: grazie. Addio.
1: Grazie, addio.

0: al coro del Regiment d'Infanteria de Montagna 36 col bel touch Pajazzo, giavijò da Maria Bergamin, da Sameden per tua zia famiglia e da Sameden, genzos in surselva, a Brail, ter dona Imelda Schmidt. Buon dì, don Imelda.
1: Buon dì, Tobias. Io lascio sleda mezza fonte con famiglie, tutte in conoscenza, apparenza, a pleis vont se le da tutti i pistus per le salve Anton che ha genevano in Biala Stat col San Carlo Marsh.
0: Al San Carlo Marsh vens chato una bella versione suneda dalla Società de Musica da Surawa. Don Imelda, quel taglenzo se fisch gugent e già vigenza della in avent una pacifica domenica.
1: Yes, a million, Tobias, grazie.
0: Grazie, adia.

0: La Società de Musica Surawa con la Marcia San Carlo già visto dat Imelda Schmidt de Braille e la saluta con quel touch a siesi fans, concens, torals parents ed impostut als pesters ci sum al moment ad Alp. E de Braille censosa a Lyon ter dona Hermina Palì. Buondì, dona Hermina.
1: Bien-gi.
0: A ci volesse ella gugens saludè?
1: Io volesse salidamo e qui nada che è stata su Rhein, la Catrina di Plaza Svenzin. Noi veniamo il venerdì a una bella fiesta, ad ella abbiamo prendere parte, quella, per quella se oggi vi già ad ella in te musica, ad invidi, anche la stessa vina bon, se una e flo, vina bon. A io mi metto video con Gianna, ad ella venci diretta là la canzone. La canzone è su Sai, il Sulei, il cuore ubriu da nista vanasa.
0: Quel tuoi venza pront, c'è cugina si ama al momento giusto, in c'è da fu?
1: Io sai, si uomo, o io da scuola, el fa bien con te io donna, ad ella me ne è in favore da cugina, ma el fa ploco.
0: E già vis...
1: E
0: già vis buon appetit, donna Hermina, ciò che dopo c'è se buon di gentir, ed in event una fitch bella domenica.
1: Ad in bidì e vus leo tutto.
0: Grazie fitch, nus te glens al touch sulei del cor uvriu Danis Tavanasa.

0: al cor uvriu Danis Tavanasa cul touch Sulegl. Giavijò da Hermina Palì da Lion per sia quineda Catrina de Plazes. E da Lion c'è ossa d'andiast ter Daniel Alic. Bundi Daniel.
1: Sì, io le sei solidale, io di tutto, in quella caliga, che io che io sa, a quelli che conosce mai, di Manaiva, di Lund, e dein Stafeln sind quella Kalir Keo, deine Beibrite der Pli. Je, quel fuss tot.
0: E nus vens cernia un tötsch del cor mischadau andiast, al tötsch se saulza di legria. Quel taglenzuosa. Daniel, ja. Adel, in avent una fitch bella domenica ed un pacifico e assombriva. Era Adel. Merci, adia.
1: Adia.

0: Al cor masdo andiast se salza tilegria giavijo da Daniel Alic per tuats citil cognuoschen ed osse gens aglion ter Ida de Florin. Bundi do Anida.
1: Biendi, signor Salech.
0: A chi vuole se la gugens saludir?
1: Al Patrick Gediol e sem gugens salida al Nico. Angrazia fec per la biala fiasta che nos vengiu ier in favor de siu trentavel. El moje mama, ente San Josep, de moje feja, Adel Matthias, ki je krejo grad en lov, ki žale to zine bjala domenja. To mol bien.
0: E kolo, vules la fer, kun une čancum da Vili Tell, ci des, ci ho, sto ez dir, un titel ci za fo perfect, kula belura čoda da doc, dini sel ach li la bamba la lo. E quella tagliosa. Donida, grazie Adela, in avanti una bella domenica.
1: Con divisione di cuore, grazie.
0: Grazie, addio.
1: Addio, grazie.

0: Vilitel dinisellachli la bamba la lo, già visodet Ida De Florin da Lyon, ella saluda con quel touch musica al Nico per la bella festa da 30 anni, c'è l'oggia ir, ella saluda sia mamma e da San Giuseppe e da sia figlia e con quello essens già l'ultimo saluto de Dots del concerto in Javush da questa domenica al 21 giugno al più lungo di Dalan e due se guadagni naturalmente in Cicci guadagna al più sul flors de Dots e tir la buscia ordels Javush de musica da quest'ora e naturalmente augmentens la tensione come dire un po' il sfils al più sul flors guadagna Francisca Caveg da Compadials. Cordiale gratulazione, Ger Gust vil Püschel Flors da Flora.
1: Il concert Singe Wisch.
2: Präsentat a flerop.ch. Dulce Salitz Florals con las pralines da Maestrani.
0: E dos es giabot las dudes, l'ura doque las novitäts, otskuler vinkaduf. Sperescher restas l'andervi e giavisch un buon appetit.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils discurs da Pasch tranter l'Iran e ils Stadis Uniz han cumenzà e da Turice ne giuffna che era vegnida blessada durant i nurizi morta. E gli las dodis, mio nom Erwin Kadov, benvegni. Sin il Bürgenstock in il Canton Sozilvania han cumenzà ils discurs da Pasch tranter l'Iran ed ils Stadis Uniz. La fina mira è di lavorar vin avant la convegna da Basa per contangere una Pasch durabla tranter ils dus paiais. Oza Bunura è il vicepresidente americano J.D. Vance arrivà in Svizzera Centrale. La delegazione iranese con il presidente del Parlamento Mohamed Ghalibaf è già arrivata ier. Er ils Stadis Intermediation, il Qatar ed il Pakistan in presenza. In convegna definitiva pudesso andare ai fer 60 dies, i va consont per il programma Atomar iranais e per una stabilizzazione durabla della regione. L'Israel attaccia vin avanti il Libanon. Tenor indicazioni ufficiali libanesi, saien almeno 7 persone morte in attacchi ortlaria, tranter quelle in ufant, in donna e 2 persone pli veglie. In pledader dell'armata israeliana per contraddici chi naia da nagines attacchi israeliani in il Libanon la notte passata. Il combattimento in greve gestion, le trattative da pace tranter l'Iran e gli Stati Uniti. La convegna da base che i due paesi hanno sottoscritto da Kurt prevesa era in fine della guerra e nel Libanon. In una giovane di 16 giorni che era venuta blessata venerdì sera durante i nurizi in la città di Turic è morta ieri in l'ospitale, che la polizia comunica. L'urizia aveva furiato durante radont 2 ore sulla città. La giovane era venuta tucciata in Rom che è cruda giù. Pliras persunas eran venides blessadas. Las forzas da gita en stadas cienziadas in acciun. Dina razia de drogas da manaival de Parisa, la polizia cetà in maleg de Pablo Picasso. La procura publica a confermà chi sa tracti din original. Da sper il maleg an ils investigaturs er cetà hashish, vestidire de luxus e blers de ners. 4 suspectats seien ja venits avant trecira. Ulteriores indicazioni davart il maleg nan las autoritats beig fatg.
0: La meteo.
2: Oggi da meun dati per gronda part su lei, il centro mezzodisse formen mince mai in cins nivels de cumulus sur las montognes. Quel sporten local, dracciadas ed urizis, consont en il sit del Cantun. I fa vin avant gelires con infin 26 gradi in Lengerinota e 35 gradi in la regione d'Aquira. Per fin sin il pass del Bernina es di quintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin las vias da ed enturn lai es di quintar con disturbis del traffic la regione la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pacific tres la domenica dels 21 giugno col Chanel Rumensch nos guardens e ce ne voti na vossi las elezions grigiumes da 21 evna scutuna que os in engia digna e di las vals del sud sur del fat ce lur regiums nu sun più enti la regenza grigiuma e quen contents sum als politikers col nov sistem dat elir il parlament ci desnia trovo qui stampa la seguanda vota las risposte su dinzi quista mezzura spereste restas andervi mia nom Tobia Faler già vus in interessante tanta mezz'ora in nostra compagnia.
1: RTR.
0: Unic e simpatico.

0: L'Engiadina vegnan tuttuna resguardos de la regenza e già il Parlamento fer un sforz. Quei pretende Franziska Preissig, deputata del Gran Cussal del Partito Socialdemocratico e dell'Engiadinota.
1: Das ist sehr schade, weil wir sind die einzigen Regionen, die tatsächlich auch noch dreisprachig sind. Das heisst wirklich auch ein Sprachenverlust. Einmal mehr müssen wir darum kämpfen, dass man einfach auch gehört wird bis in die äußersten Südtäler. Und das heisst umso mehr, dass wir Grossrätinnen müssen zusammenhalten, um unsere Anliegen aus unseren Tälern auf Chur zu tragen.
0: Tja, oder sem de Surpilier questa Responsabilität, weiss er Jan Domenic Parolini del Partie Il Center. El es enche fin la fin de l'an l'enche di nais in la regenza. Zieve egen quei da surpilier ils oters cusliers e cusliers governatives.
2: Mince regent sto esser sentir responsabel per tot il centun e far politica per tot las regiuns, in oggi in un centun decentral e des da torre sguarte sur las regiuns. Però naturalmanc, se in us as ves l'experienza e la perspectiva d'una val periferis con l'Engiadina o las vals del sud, si quai influenzesse naturalmanc ir las decisions. Quai in quell'experienza ne è fatta d'una derce.
0: Ed in più, non sai a quei una decisione per la donna.
2: E spero che per la prossima vacanza si possa correggere qua ed arce.
0: Questa volta era la scelta grande per avere un rappresentante o rappresentante della Grigion del Sud in la regenza. Con Nora Sarazzcazzin, Aita Zanetti e Reto Bot, hanno tre persone dell'Engiadina candidò e Maurizio Michel Schubergagliot. Tenor Jan Pult, che alla vista de Dorwart, sai quella letzce della regenza per s'ingagir per tutto il centun, il Grigion del Sud. Ella è cusler nazionale per il Partito Socialdemocratico e fa politica a Berna.
3: Qua displace ed è creare ciò che è deplorabile, ma è la decisione del popolo Grigion. E qua vuol dire che questi cinque ci sono senza la regenza hanno la responsabilità di ingaggiare per quelle regioni che non sono rappresentate e ci fanno qua non sto essere un problema. Però è dispiace naturalmente.
0: La chance era qua e di questo decis. E tenor il domandoso e la domandata per me oltre sorpilare questa incumbenza. De Sterent per l'Engiadina e le Svals del Sud.
4: La Milena Bassincio domandò a politikers dell'Engiadina e le Svals del Sud se ci pensano che le regioni non sono i prossimi 4 anni più la regenza Grigiuma. Scusa qui a tu noi in quel connex in Engiadina, te la lieto in via, con l'audienza giusto a scoprire.

0: Mezdì sulle ondas rumäntschas, già vus in avent bum appetit. Ans wenn sie studiert, sie die Politiker der Lengadinia, les Vals del Süd, diesen, die lur Regiums, nu sum als prossims quattro ans più präsentes, in la Regenza Grischuma, nu svens erdomando, a liet sum via in Lengadinia, sie pensen da quel fat. E schals quattro Kandidats da quelles Regiums, die nu sum nias cernias, sem forse pilio d'avent vizendaival mensch wuschs.
1: Ma qua può dare non son dir perché quelle persone si interessavano, quelle le venivano in, si deve più possibile recitare due o tre o quattro e ne creccia una svezza ritratta più scena.
2: Ma forse può essere per la regione in paese, ma in questo punto per la zanetti, qui, ma è creccia, o se scocci di sosse, è buono.
3: Ma im Prinzip, es ist schon bei uns organisiert in Sicilien Melder. Ich glaube, es ist ein Kandidat für die Stadt Valabel. Und oramai ist nu nov questa Valerie Accola. Und das ist aber auch eine viel buona Schelte, die die Stadt a Disposition.
4: Ecco, la retrospettiva è uscita, c'è questo tutto diventato questo, la svolta di una lotta, e apro per l'intervista con Nora e con Aita, e tutti usano dice fuse ad analizzare come devo provare, ma più che facile è uscita, c'è un vizendevole manco tutto diventato uscita, c'è stato quando è stato il caso, questa forza è per Nora, di normale.
0: E ci c'è venuto erenza domando alla lezione via in Engiadigna, ci c'è aspettano dalla nuova regenza?
3: La fin des Quins, an questa smetterend pel Chantun, in Abe pel Plengedina, is esperesche varamain Chadüne, che questa smetterend pel Lurvalada, ma in se is quai fos, quai sun das grands Kusliers, is wessen de metterend pel Valada, in uela, als Commembers della Regenza.
4: Nein, aus der Phase sind wir Püsses, die Lengedine ist der Repräsentant der Regenza, schodit als ultimes Sons der Repräsentant der Bank, und Domenik, wo sie sind ja 4 Ons ausgehen, und wo in 4 Ons waren die prossime Possibilità. Er kreien diese Vantage in der Nese.
5: Klar, es ist eine neue Sprache, die in der Lengedine rivaint, das ist natural, aber hey, das ist sehr gut, dass es rivaint.
1: E c'è qua in ordine, perché c'è quel partito, il più grande partito, c'è 9 anni, c'è delle 12 o 15 anni, sono più stati rappresentati là, quando era proprio del tutto in clientela.
0: La nuova regenza Grischuma, c'è il Grischum, o c'è niente preciso, o c'è 21 evna. Il Grischum ha eletto un nuovo Parlamento, con un sistema di delir, ci ha un po' di discorso e ci ha anche una di discorso. Dopo di quello, e c'è il nuovo e vels deputati di quello, udins giusto in un per minuto.

0: Domenica mezzodì, sulla frequenza rumencia da Stet, o a se giusto sto la mezza, tenusso di sosa le gratulazioni.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Quattro gratulazioni vengono sclapò fino a s'inscritti per le gratulazioni di Oz, un a Salof, un a Mac in Tirol del Sud e due a Müstair. A Cici vi gratulò con c'è musica e c'è buons giovus. Ed in sosa giusta è sono il Tobia Faler, giovus un Pacific mezzodì, in avent buon appetit ed un bel più lungo di dell'anno 2026. A Müstair può Tatiana Cenet festeggiare sia anniversario da 38 anni. Queste linee sono rivede per ella dei suoi genitori. Ciara figlia, per te 38 aval 9 anni di vita, ad gratulain da cora manch e già vijain blera sandai fortuna per l'avenir. Blera sbelle ures con te ciara famiglia, simple manch to qua ci tocca pro, sentia via da mincia di per essere contenta. Qua è già vijain da tuo cor, tei genitori. Els gratulation con una canzone di Alvaro Soler, con calma.

Alvaro Soler, con calma per Tatiana Cenet de Müstair, ci ha oggi anniversari de 38 anni, già visto de sies genitors. Se es va de Müstair un po' più in giù, in Fnuest, es rive in Sakura a Matsch. L'ost ha Priska Grunsch de Rungs, ed ella può festeggiare oggi un anniversario ardente, ella vegna oggi se senta. Questa gratulazione è nida per ella. Cordiale gratulazione, sentiu si son tavol natalezi ed in a biala fiesta già vision a ti tes genitors Marcella e Luis, ties sores Matilda, Martina e Renata con famiglias. Elsas già vision per Priska Grunsch de Rungs al cor masdo de Surawa, insemble con la Societe de Musica de Surawa, con Gabrielas Song.

Al Cor Masdo de Surawa, insieme con la Società de Musica de Surawa, Gabriela's Song. Per Prisca Grunsch de Rungs a Match in Tirol del Sud, Giavijo de ses genitors Marcella e Luis, e ses sors Matilda, Martina e Renata con famiglias. Un anniversario dat 81 anni, pognir feste gioz a Müstair, la Bettina Doblerotz anniversario. Adela vien gratulò con quistes lingias. Bettina Dobler de Müstair festa gioz seis 81 aval anniversario. Per tes di de festa ad gratulaina de tuo cor, nutte giavujain bel melder, sanda, fortuna e bler plagiair in tot quai ce tu fas. Grazie a fitch per tes gran sustegn e per la lavur ce tu fas per nus tots. Ialdoz la festina d'anniversari e piglia be pacific. Les gratulaziums vengen da tes om Mattias e dat Yvonne cun Jörg, Stefan e Roman cun Daniela. Elsas giavujain per Bettina Dobler la perla zopada dal cor da Baselgia Müstair.

La perla zoppada dal cor de Baselgia Müstair. Per Bettina Dobler de Müstair ci può festeggiare ozia 81 anniversari già visò da sia famiglia. A Salauf può Aldo Capeder festeggiare ozia anniversari dat 85 anni. Queste linge sono nidas per el. A Salauf festivesce oz Aldo Capeder ses 85 anniversari. Sen quel dé de festa, ils migliers giaveis, sanadat ed anc blers bels moments d'antops sil banc davant la nova botteia a mezz Vishnanka. Aldo è sto con sia famiglia caloster a Zitail, o cantò an blers cors, dirigia il cor masdo stierva Mon Salauf ed accompagnia cul orgel las messes a Mon. Galdeschots en bel di con tia famiglia, parents, ameis e vagins. De to cor, tia dona Clerli, las feglias con famiglia, tes beadis ed il piccen zot beadi, fadri. El stuaz, già vision pal 85 dat Aldo Capeder un touch del cor masdo stierva Monsalof, nempe la noc desiderada col text da Duri Lozza, con una melodia del componista Armon Cantieni. Nos adins la registrazione della 22esima festa distrituela de Cent Alvra Valragn Mosè Moesa dall'anno 2003 a Riom.

0: Al cor masdo de Stierva, Mon Salouf, culla noc desiderada de Duri Lozza et Armon Cantieni, il registrazium de la 22esevla festa distrituela de Cent Alvra Valragn Moesa del 2013 a Riom. Già vijò per Aldo Capeder de Salouf, ci ho svesi una volta dirigia quel coro e ci può festeggiare ozia o 105 anniversari. Adel gratulation sia dona Clerli, las figlias con famiglia, sias abiedis e il piccin zoat abiedi fadri. Da nossa vart cordiale gratulazium. La tazza de DRTR, quella tramettenz è oz, a quel 5 anniversari, oz è rivede tris Marionna de Florin de Muster, ella regala la tazza a Siom, 5 anniversari.
1: Io gratulas bugien a meu caro Bruno de Florin, che vuol dire l'intera famiglia, la Karin con Marco, al Severin, gratuloin al Bruno de Florin de Muster, per venir, tutto ben sinceo si sente novabel.
0: Bruno De Florin survegna la tazza da DRTR per 69 Ci vi un bel anniversario e piacere della tazza. E tu sei svus l'andervi. Gratulazioni e già vi de musica. Per ci era di una ciozza anniversari a Spodir 3 9 20 25 30. Ed è per WhatsApp a Spodir 3 gratulazioni inscritte. L'ora semplicemente senza già vi de musica. 079 200 70 07.

Matthieu de Funz col contracant Vallada. Giavijò de Marcelino Fluri de Braille. El gratulescia con precis quel touch alla dirigente del cor viril de Braille, Andrea Veragut de Groot, Cioz, 55 ans, ad un conciantador de quel coro, Albert Cabernard, Cioz, 61 ans, de Braille, e da Bruno De Florin, ci ho oz anniversari da 69 anni. Vostra glasse gratulazioni, sul Chanel Rumensch, o se l'ora giusta luna. Le slinge sono in avvento avverte per le tre vostre gratulazioni con già vista musica. E che cois? Musica del sud dell'Italia, della Sicilia. Giusy Ferreri, partiti adesso.

0: Giusi Ferreri, partiti adesso, vostra gleich als Gratulazions in Domenica als 21 Giun sulle Zonde Rumänches. Nus gens a Breil ter Matilda Cavernard Tenner. Buonasera, donna Matilda.
1: Buonasera. Io les pugenge vija tot bien nils carfell Albert Cavernard che fa per nus tot davant de vos cocchia e zioia jelkeo. Allo, già vi già nos abbreuna la dirigente del Corvil, tutto tot bien, ella è una buona cara fidaiva, la dirigente, perché senza la dirigente se ne è buona cantata.
0: L'Andrea Veragut di Groz, 55 anni. E sia figlia Albert o quens anni?
1: E la otzi som din.
0: Sa sentun anni. Erda nostra vart cordiale gratulazione, dopo una piccola festa d'anniversario.
1: Oggi è che la famiglia sono di.
0: Allora, già vi una figlia bella festa. Ed ella so già vi già per sia figlia un touch del cor viril de Brail.
1: Sì.
0: Non senti mi sento.
1: E il conto l'ho abbracciato, vesse naturale giù il cor viril, al cor baseglio del dredin l'ho conto e consumato.
0: Ah, super, super. E la canzone c'è la cernia per oggi è il cor viril de Brail con Spelflem. A Brail e quella taglenza. Grazie, grazie donna Matilda, in avanti una bella domenica della.
1: Grazie, al signor.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

al cor viril da Brail, spel flem a Brail, Giavijo da Matilda Cabernat Tenner, ci gratulescia con quella chansum a sia figlia Albert Cabernat, ci fa festa Girozia, anniversari da 61 anni, e dalla dirigente del cor viril da Brail, l'Andrea Veragut de Groot, ci fa festa Girozia, 55 anniversari. Che cosa sono le gratulazioni? In domenica, il 21 giugno, per dir tre gratulazioni a Ciera Duna che conosciamo il suo 8 anniversario 9, 20, 25, 30.

0: Elton John, I guess that's why they call it the blues. Udia al radio Ciemetter Umensch. 30 minuti passò l'una, vostra gleisa gratulazioni, questa domenica al 21 giugno. Il Christian Huber de Castrisch vuole ergogent gratulir alla dirigente. Buonasera, Sir Christian.
1: Buonasera. Buonasera, gratulare, ho invitato bene Andrea Federgut in sesto, con conto giugno. All'anniversario che la stetta in peron che è dirigente che del corme si dava da che strisce si dà non sempre il momento da che va in avonna per che co va in avonna
0: e la canzum ce lo vuole scugent già vigere perdona Andrea Veragut di Grot
1: letto in da mio figlio da Mattias che sta stretto la scuola con die Schlümpfe, ich habe Geburtstag.
0: Che cosa tu ne nota una bella canzone. Grazie Fitch, Sir Christian. Nostra glänz die Schlümpfe, ich habe Geburtstag. E da vos in avent una fitch bella domenica.
1: Des milion de vulte di questo.
0: Grazie, addio.
2: Tra la la la la.

0: Stefan Eicher, el vien me voir, wusste gleis, les undes rumänches, oz al più lunch di delan, quis 21 giun 2026. El telefon de las gratulazioni es nia calm, fitch calm, edi cun qual ople metta dia. Ans la fin guardenza in cecici guadagnots, les duas entreges libres pel bogna in giardinia scuol, ed ed event mels fülls, con tuas cien clapuots gratulazioni. Or de quels tiri un e sin quel sto el nom Albert Cabernard da Brail in Surselva. Albert Cabernard da Brail survegn duas entregias libras pel bogna gedigna scuol direttissima per posta. Ce vis già ossa ger plagiar cu fer el bagn. A tuas ce mozza anniversari in cinota er da nossa vart tot el boom ed un bel di da festa. Al microfon piglia cum Giol Tobia Faler, in avent una fitch bella domenica, un pacific lui assombriva, e ste ben.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di, tal RTR. Cun sempre velz, scuverides, e hits. Musica non-stop. Messen zusammen der nostra redattura de musica, Christa Soliva.

stare soli, non dicevamo una parola. Scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Pel campionat mundial hai nous domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nio sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Marlen Reusser ha gudignà il Tour de Suisse de las Donas e la conferenza sin il Bürgenstock ha cumenzà ed ha ercia giunà problems dal traffic aviatic in Svizzera. Igl las duas, mio nom Erwin Kadof, benveni. Triumf total per Marlen Reusser al Tour de Suisse de quest'on. Sünder che la ciclista svizzera a guadagnà ier la corsa contro l'ura, a Reusser er guadagnà oz l'etappa royale in circuit intorn Villars-sur-Ollon ed uscia il classement general dal Tour de Suisse. Er l'an passà ed il 2023 aveva Reusser già guadagnà il Tour de Suisse. Il traffico aviatic sur la Svizzera è stato restringito avanti mezz'di ed attribuire ad una panna da radar. Quella è stata usata per cui si indirizza a corta vista in una zona di Scumont di Sgular sur il lieu da conferenza da pace tra l'Iran ed gli Stati Uniti, il Bürgenstock. Per via della panna, in 12 arrivate e 14 partenze venite annullate ed almeno 60 gols in ritardo. Intanto funziona il traffico aviatico turistico più o meno normale. E in il Bürgenstock in il Canton Sud-Silvania hanno il discorso da pace tra l'Iran e gli Stati Uniti cominciato. La fine mira è di lavorare in avanti la convegna da base per contangere una pace durabile tra gli due paesi. Oggi buon'ora è il vicepresidente americano J.D. Vance arriva in Svizzera centrale. La delegazione iranese con il presidente del Parlamento Mohamed Ghalibaf era già venuta ieri. Era il Stadis Intermediation, il Qatar ed il Pakistan in presenza. In una convegna definitiva potesse andare a fare 60 dies. Iva consont per il programma Tomar iranese e per una stabilizzazione durabile della regione. In Israele vesen 9 di 10 persone l'Iran sco vittor della guerra in la regione. Quede musa in ricerca rappresentativa dell'Università Ebraica da Gerusalem. 83% in plin avant della vis che la campagna militare israeliana aia flaivlantala se girtata a lunga vista dall'Israele. E 73% non bec carti al prim ministro Benjamin Netanyahu, cura che quella ha dit che l'Israele aia realizza importanti successi in la guerra ed elimina una periclitazione existenziale.
0: La meteo.
2: Oggi da me un dati per gronda parte su lei, il centro mezzodì si forma in minchia mai in 5 nivels de cumulus sur les montagnes. Quels porten localmente dracciadas e durizis consont en il sit del centun. I fa vinavant celires con infin 26 gradi in legge di nota e 35 gradi in la regione de Quira. Per fins in il pas del Bernina esi de quintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin las vias da ed en turn lai esi de quintar con disturbis del traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi tal RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Dai. Per Mai.

0: las novitats
1: da RTR.
2: En Israel vesa la giaut l'Iran sco victur da la guerra e Marlen Reus ragudegna il tour de Suisse de las donas. Il e las trais, miu nom, Erwin Kadov, benvegni. En Israel vesen 9 de 10 persunas l'iransco victur de la guerra en la region. Quede musa in una ricerca representativa dell'Università Ebraica de Gerusalem. 83% in plin avant de la vis che la campagna militare israeliana aia flaivlentala, si girtata lunga vista dall'Israel. E 73% nan bec carti al prim ministro Benjamin Netanyahu, cura che quella dice che l'Israel aia realizza important success in la guerra ed elimina una periclitazione existenziale. Il presidente iranese Masoud Pezeshkian sa musa pront de desist dalla bomba atomara. Tenor l'agentura de novitats Irna ha el dit che si fece da besegn possa el eradar a scritt in garanzia che l'Iran na vegna in l'avenir bec a perseguitar in program d'armas atomaras. Schebain in tala garanzia fa era part dal discurs actual sin il Bürgenstock a Pezeshkian lascia avert. Davart las contractives cun l'inimi mortal ils Stadis Units elsa mussada buna speranza. Las convenies den finosse seien en interesta l'Iran. Kil traffic aviatic sur la Svizzera est a restrangi oz avant mezzdi ed attribuir ad ina panna da radar. Quelle sa musada per coquinsa indrizza a curta vista in a zona de Scumont de Sgular sur il lieu de conferenza da Pace tranter l'Iran ed il Stadis Uniz, il Bürgenstock. Per vida la panna en 12 arrivadas e 14 partenzas venidas annuladas ed almain 60 sgolz angi retard. Entant funziona il traffico aviatico turic più o meno normal. Ir è un vehicle ars sin la via de Nalps sur Sedrun. Tenor comunicazione della polizia era in manegion sin via con un tractor con charanex per animals che fim è entra in la cabina. Il manegionza è in sigirtat, con agit da d'autres persunas che eren sin via e si reussi da distacciar il caranex e dir con quel ort la zona da privel. Il tractor è brigia ora dal tut ed in a sciarpa a piglia fieu ma il pompier s'han pudi stizzare il fieu. Triumph total per Marlen Reusser al Tour de Suisse quest'on. Sönter che la ciclista svizzera a gudegna ir la corsa contra l'ura a Reusser er gudegna oz l'etappa royale. In circuit in Tour Villars-sur-Ollon ed uscia il classement general dal Tour de Suisse. Er l'on passa ed il 2023 aveva Reusser gudegna il Tour de Suisse.
0: La meteo.
2: Oz e da me un dati per gronda part sull'egli, il centro mezzodì si formano menciamai in cinz nivels da cumulus sur las montagnas. Quel sportan localmain da racciadas e durizis consont en il sit dal centum. I fa vinavant celires con infin 26 grads in legge di nota e 35 grads in la region da Quera. Per finzen il pas dal Bernina e si da quintar con 20 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A13 ai colonos trant Rotenbrunnen e rechen alla ponte in direzione nord, jede quintar con infin 20 minutos de pli temp de viati. La polizia supplicesce da restar sin l'autostrada. Sin las vias da ed entorn lai esi da quintar con disturbis dal traffic, la regione e la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: RTL. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Sche canzuns daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica e da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: En Francia vengono 100 scuole serrate per via della celira. E Ronja Blöchlinger vince seconda in la corsa da cross country a Lai. Il è la squatter, mio nome è Erwin Kadoff. Benvenuti. Per vide l'onda de Cialira, con per part passa 40 gradi, restan passa 800 scuole serrades da meun in Francia. Ulteriores 1800 adattescen lor instrucziun e tramettan a chiazza scolares e scolares di abautil su entremezzdi. En certes regiuns metten las autoritats era disposiziun d'aner supplementars per apparats de climatizaziun e ventilaturs, per quins posse far examens malgra la Cialira. Il presidente iranese Massoud Pezeshkian si mossa pronto da desistere dalla bomba atomara. Tenor l'agentura de novitats Erna ha il dice che si fece da besegn possa el era dare scritt in garanzia che l'Iran na vegna in l'avenir bec a perseguitar in program d'armas atomaras. Scheban in tale garanzia fa era parte dals discurs actuals sin il Bürgenstock a Pezeshkian lascia avert. Da vatlas contractives cun l'inimi mortal ils Stadis Units e ilsa musa da buna speranza. Las convenias d'infinosa saien en l'interess de l'Iran. Ronja Blöchlinger ha realisasi in prima plaza de podest d'ina corsa della Coppa Mondiale da mountain bike. A lei e la ciclista a Panzelaise vegni da seconda in il cross country. Mola lidra in il classamento generale la svedese Jenny Risvet è stata pli esperta. Sina Frey è diventata quarta. Il giocatore de balapè della nazionale svizzera, Cedric Itten, gioca l'altra stagione nella Bundesliga tudesche per il club de tradizione Werder Bremen. Que comunicesce il club tudesche. Itten aveva giocato questa stagione nella seconda Bundesliga per Fortuna Düsseldorf. Malgrado ses 15 gols, na il Bic pudi spendrar Düsseldorf dalla relegazione. Per la terza liga, na aveva ses contract Bic pli valur, uscia che Itten pomidar senza somma de transfer tar Werder Bremen.
0: La meteo.
1: Oz e da meunda, di per gronda part su lei, il suo intermezzo se forman mincia mai in cinz nivels de cumulus sur las montognas. Quels portan localmente tracciadas e durizis con zonten il sit del centun. I fa vinavant cialires con enfin 26 grazie in lingia di nota e 35 grazie in la regione da Quira. Per fin sin il pas del Bernine e si dequintar con 20 grazie.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 ai colonnas trant roten brunnen e rechen alla punta in direzione nord. Il è da quintar con infin 30 minuti da pli tempo da viadi. La polizia supplicesce da restarsi in l'autostrada. Sin las vias da ed entorn lai è da quintar con disturbis dal traffic la ragione della Coppa Mondiale da mountain bike.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz Hits Escovrides Musica non-stop

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, suril hit, finter la scovrida. O shiveria scola vita.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: In Francia vengono 100 scuole serrades per vide la Cialira e Ronja Blöchlinger vin seconda in la corsa de cross country a Leib. Iglia das Tschum, mio nom, Erwin Kedof, benvegni. Per vide l'onda de Cialira, cum per part passa 40 gradi, resten passa 800 scuole serrades da meun in Francia. Ulteriores 1800 adattescen lor instrucziun e trametten a chiasa scolares e scolares già bautil su intermezzi. In certe regioni metten le autorità a disposizione d'aner supplementars per apparats de climatizzazione e ventilatures per chi possa fare examens malgra la Cialira. Il presidente iranais Masoud Pezeshkian sa musa pront de desister dalla bomba a Tomara. Tenor l'agentura de novitats Irna a el dic che si fece de besegn posa el era dar a scritt in a garanzia che l'Iran na venia in l'avenir becce per seguitar in program d'armas a Tomaras. Sebani na tala garanzia fa era part dals discurs actuals sin il Bürgenstock a Pezeshkian lascia avert. Davat las contractivas cun l'inimi mortali ils Stadis Uniz e elsa mussa da buna speranza. Las convenias d'infinosa saen en l'interess da l'Iran. En l'Israel vesen 9 de 10 persunas l'Iran sco victur de la guerra en la region. Quede mussa in recerca representativa de l'Universitat Ebraica de Gerusalem. 83% in plin avant de l'avis che la campagna militare israeliana aia flaivlentala si girtata a lunga vista dell'Israel. E 73% nan bec carti al prim ministro Benjamin Netanyahu, cura che quel ha dic che l'Israel aia realizza importanti successi in la guerra ed elimina una periclitazione existenziale. Ronja Blöchlinger ha realizzato sia in prima piazza da podest di una corsa della Coppa Mondiale da mountain bike. A lei è la ciclista a Penzelaise venida seconda in il cross country. Mola leader in il classamento generale, la svedese Jenny Rissvets è stata più esperta, sina frei e diventata quarta. Ils omens Schweizers nam bec contangi plazas de podest, sco meglio Schweizer e Luca Schetti vegni settavel, Filippo Colombo e ociavel. Guadagna al francese Luca Marte, avances compatriot Adrien Boischi e l'american Björn Riley. Il giocatore de bella pede della nazionale svizzera, Cedric Itten, gioca l'altra stagione nella Bundesliga Tudesche per il club de tradizione Werder Bremen. Que comunicesce il club Tudesche. Itten aveva giocato questa stagione nella seconda Bundesliga per Fortuna Düsseldorf. Malgrado 15 gols, na il bec pudi spendrar Düsseldorf dalla relegazione. Per la terza liga aveva ses contract bec pli valur uscì che item pomidar senza somma da transfer tar Werder Bremen.
0: La meteo.
2: Oggi da me un dati per gronda part su lei, il suo intermezzo se formen mince mai in cinz nivels da cumulo sur les montognas. Quel sporten local main dracciades e durizis con zont en il sit dal centum. I fa vin avant Cialiras con enfin 26 gradi in legge di nota e 35 gradi in la regione da Quira. Per fin sin il pass dal Bernina e si riquintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 già i colonne stranta Rotenbrunnen e richano la ponte in direzione nord e da quintar con enfin 30 minuti da pli temp da viadi. La polizia supplicesce ad arrestarsi in l'autostrada. Trantar Zitzers e Maiavilla stagnesce il traffic. E sin las vias da ed entorn lei es requintar con disturbis de traffic la region e la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domingia sera cuccia nel Rumensch, oz resta que clir la sera al più lunch de Tourlan, qual ho vini incontra als mountainbikers, c'è un successo oz la corsa de cross country alla Coppa Mondiale a lei. schavessen da davai rajum de fir feste ziv un gran success. Scuccia quasi als Schweizers e als Grischums in Detail ozalai und ins giusto scuprossen del Andi via Land live dalai sperescia resta als Landervi e somal Tobia Faler giovisch una fitch bella saira ed una pacific ultima part de questa fin d'evna.
0: RTL, unic e simpatic.
3: Allai, MDMena cominciò in venerdì sera le corse della Coppa Mondiale col Short Track, er deren Landerwils Downhillers ed oz deren sul programma al Cross Country, della disciplina principale del Mountainbike. Per la decima volta sono gli fatte le corse della Coppa Mondiale al Pedal Rothorn. Quella dels Omens con Vital Albin e si da fin, giusto ben kurt, e su Mosa Colio, live. Con nos reporter de sport Andi via Land. Andi, ci ho guadagnato la corsa e scu e scu io al Svizzers.
4: Je forse per un chiver col Svizzers e forse bo io scu co chian je visau ni es parau ni gin Svizzers o sil podest al meglio Svizzer sta Luca Schetti scu si a tavol gest de vos Luca Schetti Filippo Colombo scu o chiavol a lu ven son in tier Svizzer als top 10 Dario Lillo scu 10 aval tos tre san spiars bien 2 minutes sil spiers Fabio Püntner lu ven 15 aval pier 4 Svizzer so dal top 15 procurau per la musica han den Tonnels Franzos Luca Marta a gudignau quella corsa 21 secondes avant seu compatriot, seu collègue franzos Adrien Boischi a completau al podest. A Björn Riley, un Americain qui est le team de Thomas Frischkner de l'Avenue Stiers, con un retard de bien une minute. A Skodec, trois Schweizers, sotos top 10 d'Anton Nijin propi devant dir.
3: L'anpasso è Vital Albin, sto al melder Schweizer scu Ocevel, scute l'ise de la corsa de Dotz.
4: Jevoni nonna, Vital Albin proprio per Schuadiuca, Stausel Meier, Svizzera in top 15, con Vessel Credio è stato scritto un, e Anton Bujusko, e Vigiao è venuto in prantese, mo curante d'usaval, e Anton è Ruklaus, lo angiu in defecto, dove Vital Albin è giusto per me, e buona corsa, se non dico, buona con Vigiao.
5: Già, il start era c'è un altro punto, ma lo Jason di Ruklaus, vai, leo schon dove un momento, che era un po' in power rhythmus, lo aveva un giù platte, aber der so Intervall der ist mein Daumen mehr gemacht und nicht der konnte du sagen nur dort gemacht haben
4: Energie in der Situation da sie quoi meine Option
5: der in Tränen dachte du schon Moment ganz tratschen wie wir denn das so sehen aber der lautere Wart der Konsole in Coppa Mondiale Casa hat der minche Punkt gewonnen im Finale und der lu dachte uns auch dort tot
4: weil Moral dann ton Ci sono in Frida, c'è qualche pezzo che è lanciato. Prima Rocklins, tu forse un indefect, lo Crodins, lungo una volta sa e se la corsa è vergata.
5: Lo sanno qui, la corsa è vergata, aber eben, lo smettono se con la fine mira, ok, se provo un top 50, forse va un top 40, mi c'è punto che dà, che vale in te che l'inizio.
4: Come fece Gide in quella situazione al pubblico, nella corsa da casa, chi sa, è una corsa che non è scasa, non conosce Biars, a giuro della corsa?
5: Aber der wird meine Beabte Chance, wo der Schiene Kurs hat. Wir haben gewonnen, weil es schon alte Gleite wie in der nächsten Kurs.
4: In Summe sind wir auch in der Tiere-Equipe. Lars Forster, aber auch per Studio. Matthias Flückiger, aber auch in der Vigau. Alessandra Keller, Ruklade Ehl in prima Runde. Wenn ihr in der Parenthese mal in die Schavle. Was auch mit gewonnen? Was ist l'Atmosphäre, il Team der Thomas Maxson?
5: Ja, natürlich, man im Sommerwoche kann uns leihen, der Kurs hat in unserer Kasse. Aber in Question setzen wir uns wie ein Turn. Natürlich, man fehlt dann, aber ja, ich habe es nicht mehr schön.
4: Wo wollt ihr, dass ihr ein Hotel da die Scheine Sensel desert? Die kann sein, dass ihr nicht dran
5: wohnt. Ja, in der Kurs auch. Da sind wir zusammen mit dem Team, talking in die Gis, in Latwil. Aber mein Cinque Vantik, im Cinque war eine Kasse, Autos waren in der Altezze. Aber das ist halt Motiv der feste Vase.
4: Was ist da ein Tag in Strengthemes, das wir haben? Also, ich habe allein Co vai vina von Vital Albinche für Jesus als proximas duas jamas tocken la proxima corsa della Coppa Mondiale?
5: Deus mondo a Pontresina e l'altezza e lo alla Coppa Mondiale Latui le sente direct andora.
4: Grazie al Fecio, toi toi toi pel resto della stagione.
5: Grazie Fecio.
3: Nus già vigenza Vital Albin, un buon trenamento a Pontresina. Andi via land alai, anzals omens, deren lander vi, les duones, l'elita de les duones. Les svizzers deren questa stagione da ciò boomes finuosa, scuies quae ia ad elles si les corses actuiles, alai.
4: Ja, les svizzers ad iu in toc meir ca als omens svizzers ina sil podest Ronja Blöchlinger, ca veva ja per schuad iu al vender diesel schochtreg, ja luvigni de seconda, oz puspe seconda per elles a quae in prim platz de podest. È la corsa del cross country, è la corsa royale su quella distanza olimpica. E la spiars, bien in minuto, sin quella che ha proprio dominato quella corsa. Lei, Jenny Risvets, la svedese, che ha festivato sia quarta vittoria. Che lei ha completato il podest, all'uomo americana Sevilla Blanc, che veniva da Tiarza. Le ulteriori svizzere, Dan Antonemo, sa una buona corsa. Sina Frey, quarta, e l'ha montato il podest, ma per 10 secondi. E per la Tiarza, che è quarta, che lei, lo vengono un Nico. Colors scosse a tavola, Ramona Forchini scosse nove avle. Forse le due più conoscenti mountain biker svizzere, quelle sono forse uscite di Jolanda Neff.

0: Ei questo in sì perché calai è proprio in Mecca da mountain bike, conoscente in regione conoscente lungo sul confine, alle sì ci son sentir mon in quella scena da mountain bike. L'atmosfera è fe buona per cui è in traiect da corsa che in svese un po' dappertutto. Din sai in mince canton e boschi a chi è certe passaggi che in svese insomma bolz atlet. Din svein proprio fe da tir da atlet. Per cui sei a dini in una buona atmosfera. Io sta o balezzi aura e a puspe veniu da Biaio, d'Anton in stazione di per Bibusci Biaio, scolz de Voson. Zavon in on è ristau che u sedis meli la domenica per quella corsa de cross country. Ad os exact la mese dat, ma och meli pia in BMB Anton Pipauk a Eda Fein Pau. Io le son di con Nino Schuchter, che me unke sempre mai Nino Schuchter è stau al magnet, quel ca caramalau las fulas de jeut che valai to quel zons che la combattiu Eda Vontir, che l'er indels al meir del mon combatteva per victorias. Avon in onere al buppi il favorit d'Antona Avon in on tot che saveva quella de vosa corsa de Nino Schuchter to che leve un vasè al Nino per cui era l'atmosfera on gigantica con quella fuola de io da tuon seni per biabu vini a sci en roscia scodet ven meli a doc ci en spettatura sa da spettatura su quels trais dis oz domenica oz meli in a biala in a stupenda culissa d'Anton bode comprea con quella de Onvergau con 16 meli ni con quella del 2 meli giorgi lo eran 22 meli a spettatura sveni che alai per marala corsa lu quella che quintava per la campionati mundial
1: Landi via Land, live de lei delle corse della Coppa Mondiale de Mountainbike. Nino Schurter, non esime in questo qui stanno alla partenza e lo commentò la corsa scu expert de nos collegas de DSRF. Scuccio che ti lesia per la prima volta all'ur delle corse con l'Hans Quintel, giusto zvessi in un per minuto.

0: La domenica sera col Chanel Rumänsch del 2015 deren allai las primas courses della Coppa Mondiale de Mountainbike. Der spelura dera d'una Nino Schurter, al gran star indigen, e logo adagnò trei votes quella corsa accesa del 2012 e il nie allai champion mondiale. A 21 anni, Onino Schurter l'ora schmissia carriera, qual all fatta lei, da venzi as agents fans accesa. Quista anni Onino Schurter der ciò a lei, questa volta però all'ur della corsa, in una nuova funzione. L'Andreas Vialando discurria con el e qual os può dir cul melder mountainbiker dell'istorgia da quel sport.
1: Nino Schurter, courses della Coppa Mondiale allein, senza Nino Schurter, cosa trusta si immagina? Cosa è d'essere per la prima gada a giur della corsa?
2: È già niente curioso, essere che io, ma può essere alla partenza, può avere quella nervosità, che ho sciocco di giù che ho alle corse. Ma è constatato per me, sono molto contento, con tutto qua osa spero la corsa, e c'è bene che essere osa da genau che io, vedere un'altra parte.
1: Fai bottutina a brintec mal al venter, ni cudizza si bodo di alla partenza, ci svesa quella culisse, quella corsa che avevo in casa?
2: No, qua va bene, io avevo veramente una grande short track e cross country, ma un po' più sentimento che ho leso fa qua, io avevo finito qua, adesso fai di non buggiare in corsa, ma è piuttosto più lunga scausa, è un po' più coppa mondiale, neanche il gusto fa cosa qua, no.
1: Io le si, ti stausa al magnet. Che ho di agenzi, quel che traccia la massa da fans, festival che ho gran successo, al titolo del campione mondiale, al 2018, dove ogni non terminò la carriera. Ci l'hai rappassato, mira se ne vuoi in quel di agenzi. Come presenta è tutto qua, non c'è le memorie di agenzi l'inserite?
2: È una massa, io vi dico che è una massa di successo, è quello che è il B, è a casa, è successo, è il campione mondiale, il 2018, per me è un dei highlights. All'usventer è, se vi guadagnate, il record, è quei super momenti che potrete avere un usventer.
1: Io sono un trovato che ti venga a puspare che ho a lei, Nino Schurter, tutti che conoscono, tutti che vogliono sentire del Nino e che è una dina sia.
2: Qui è cool, che ne sono massa fans, hanno di non piacere invece mai, sono un po' più la corsa. Ed è via, è un lavoro, è col team, è con la televisione e tutto, è fai cool, è un essere che è sempre in un'altra parte.
1: In altra funzione, col microfono da SRF, sco esperto della televisione svizzera, cosa è qua?
2: C'è niente, a breve, a plagiare, una challenge, a essere greve svarts. Che sto studiando, niente, fai un buon job, cosa vanno a fare stark delle donne?
1: Jane, in niente job, forse busci strange con Silvello?
2: Nein, busci strange, aber io credo che io ho un BPBA che si vede in Kritisaus. Per io sono in un'altra funzione, tutti i managing che sono famiglia, non è già un'altra parte, sto studiando niente gen.
0: Nino Schurter ci ha smesso la carriera attiva a 21 anni allai. Oggi il 30 rotto di mia esperta mountainbike tals collegas da SRF. Il highlight di questa fin d'evna della Coppa Mondiale allai sono le corse da cross country da dots. Non svens udì als risultati e tutti i risultati da tutte le corse da questa fin d'evna allai col short track in venerdì, col downhill in Sanda e col cross country oggi domenica. Chatais in una buona survista sulla pagina online dat rtr.ch.

0: vossa frequenza della fin d'evni in Rumänia, che va già verso la 6, non inizia le novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale in America del Nord va qui in avvento questa sera in Georgia, ad Atlanta. L'oggi vi la gruppa H, la Spagna contro la Saudi Arabia. Quel gioco comincia in quart tempo alle 6. A Los Angeles in California giova la 9 tem Svizzera la Belgia e la gruppa G contro l'Iran. E da mezzanotte tem Svizzera comincia il gioco in Florida a Miami dal Uruguay e la gruppa H contro le Cap Verdes. Ronja Blöchlinger ha realizzato oggi la prima piazza da podest in una corsa della Coppa Mondiale da Mountainbike. L'Appenzellaise è nidoz alla seconda del cross country. Più svelte è sbesto il leader del classamento generale, la svedese Jenny Risvets, sina frai è snida quarta. Talsomans non è un giun svizzeri vuoto sul podest, melder svizzer dera Luca Schetti scu settevel, Filippo Colombo è snia ocevel. Guadagnol francese Luca Martin, ansia compatriot Adrien Bouachy e l'americain Björn Riley. Al giovedì de Balapè della nazionale svizzera Cedric Itten giova la stagione ci vegna in la Bundesliga Tudascia del club de tradizione Werder Bremen. Qual club comunicò oggi, Itten vava giovò questa stagione in la seconda Bundesliga per Fortuna Düsseldorf. Er ce l'ha fatto in tot 15 goals, non ha potuto salvare la squadra dalla relegazione, per la terza liga non ha si è contratto in giuna valur, per qual muda Itten senza somma de transfer per Werder Bremen.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata da Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

Dana, grown-ass woman in domenica sera, als 21 giugno, quartans la 6, alla 6 vocca in avent con la rivista del D, oz mi s'insemble presentò dalla Laura Beer, al microfono della sera, dija dia per oz, al Tobia Faler, già vi in avent una bella domenica sera, piglia Pacific, e ste bene.

0: il di der RTL.
1: Ils temas la domenica oz con Laura Bär, benveni. Sil Bürgenstock, el Canton Sud-Silvania, als discurs de Pasch, den Iran ad il Stadis Uni entschiet. La finamirei de concretisar ils details de la convegna de base per contonger in a Pasch du Reuvla dentre las duas tiaras. Ils temas centrals en conzon il programma Tomar di Iran e la stabilizzazione du Reuvla de la regiun. Ozen de meun è il vicepresident american J.D. Vance arrivaus a la Svizzera centrale per far parte del discurs. La delegazione iranese è già arrivata hier. Ad el stadis intermediation il Qatar ed il Pakistan in presenza. In una convegna definitiva può decidere un teufer si sonta dies. In connex col discurs il Bürgenstock a Jotzen de Meun è dau in disturbi di il traffic aviatic ca portucau in a gronda parte la Svizzera. Per cui in sein drizzau a curta vesta in a zona des Camon des Gulasu liuc de conferenza a dau in a panna de radar. A quella a restringiu il traffic aviatic cun numerus retards a sgols anulai. De vertons è la situazione del traffic aviatic a Turic den tempus spessa normalisada. Per Marlene Reusser è qui andato in triumph total al Tour de Suisse. Suenter che la ciclista svizzera ha guadagnato ir la corsa in Contalura, a Reusser oz è un guadagnato l'etappa royale in circuit in Tourmvillar sur Olon. A Schia è le guadagnato il classement general del Tour de Suisse. Ad Alai, a Ronja Blöchlinger realizzò si in prima piazza da Podest di una corsa da Coppa Mondiale da Cross Country. La ciclista Penzelesa è venuta seconda. Mola leader del classement general, la svedese Jenny Rissvet, è stata più esperta. Sina Frey ha fatto quarta. Il Sommenschweizer ha avuto il Platz de Podest. Schkomeier Schweizer è Lucas Schetti venuto siattavel, Filippo Colombo ottavel. E Gudignau al Franzos Luca Marte, avonzu compatriot Adrien Boaschi, di American Björn Riley. Quasi stau da mia wart, e ci vislo un bien divertiment con il programma.
0: RTL Vita

0: Il tun da la vus da la mumma ni dil babe l'orella. Per Afons, el miglior cas, ina delle pli bialas melodies del mun. Si ves d'anton de sciobigliazze cei als genitors, risca il son de quella melodia de sblihide expert, con son cils Afons e non giuvens, per els dati il hörschatz, con quei contegni.
1: Esser el os el vargau, raquintar historias can colidiau, ca am fatg las persoonas da quellas persoonas che las ein oz, a quai stat el center, a tot cioi che se ves esser in buorde de tecla pitat pels afons, quai s'an avem.
0: Raquinta Prisca Biliel, nostra collega de radio, ad è audiobiografa. Vuol dir, ella va a registrar las vusts ils moribunds per lura fons, nias tema de dots. Bica vos de Kleis l'emissiun, eu son Claudia Catoman. A lanciata musicala dei nus quella gà col titel Sesh vi hai cho, de Ricci, in titel che stat in connex con Hörschatz.

0: RTR Vita e Creta.
1: Mia tatta da Falera è nascida il 1909. Ella ha stiu crescersi senza sia mumma. Letz è morta suenter sia nascientia. Varga 8 decenni pli tard, cu mia tatta ha sentiu che la vegna morì, ha ella dit che la s'allegri da finalmente savi emprender den conoscer sia mumma. Clar, era auters temps quella è nascida. Ma com prezius fosse stau per ella, si vesse schon ludau purgides sco, hör schatz. Isabel Jäger cun ina purgida che se drezza a babs a mummas, che san che vengen a morì, a volan schana vosa l'urafons ina audiobiografia.
2: Una liada, una branclada. L'idea ad una vista. Che resta in la memoria che i genitori muoren. Più piccin ci sees, più ce le salgordanze sblacciscen. Quai per toccare in postud la voce, sa Prisca Bigliel.
3: Qua è un speciale, qua è un fenomeno del radio, né? Nos, nostre voci, qua è un effetto, qua sveglia emozioni al mio caso, qua sveglia malezze. Alla voce è un'idea di una persona molto singolare, also molto unica. Alla voce è un po' tun, con la voce, con le emozioni, ricordanze, con la voce si esprime humor dentro le linee. La voce è qualcosa che fa, in senso, prende sì, registra e comprime, con l'angolo ventre della mamma. Also, a von kins vez al agent pop nella poppa ins scha audenins audenels nosses vuschs alla vuja e quoi kins di che è deplorable mein e quoi kins am lidisch comprim
2: quai no quinta Prisca Biglielsko collega del radio ma sco autobiografa del hörschatz il hörschatz quasi un relascio auditiv una jerta da genitors moribunds a loro fans minorens. Per esempio, sco da questa mamma.
4: Liebe Anna, liebe Lina, wie ihr ja wisst, habe ich leider die Diagnose Krebs bekommen. Und ich werde irgendwann wahrscheinlich nicht mehr bei euch sein. Und dass ihr eine Erinnerung habt an meine Stimme, erzähle ich euch aus meinem Leben, erzählen, so wie ich es erlebt habe.
3: Una delle fondature che fa quel Hörschatz, quella di Edina che la voce è scuola DNA della Olma. Also, il tun sull'et provoca che abbia più grandi risonanze, creo il trenusetz, conus de kleinai. Per cui la voce bodo so cezia a fig preziosa, a custaiola, ad un Hörschatz in quel sen.
2: Cois nasciuda l'idea da sporger questa, da mantenere questa ierta? Auditiva.
3: Also, ich kann mich referieren an die Fondature des Hörschatz, die in der Schweiz ist. Hier ist Franziska von Grüningen, die in einer konnuschenten Redaktur der Radio, anterior, die hat verschiedene Emissionen. Ella a View in einem Filmdokumentar, sind WDR, Surda, in Semiont Projekt, respektive Projekt Original, ka dat ka ai Orions la Terra Tudestia, lausa nomnal den Tombo Hörschatz, mo bain Familienhörbuch, quae facin citie cunella, la deit, hei, quae ein citie schicu steivel, quae stu esie da in Schwitzera. Sventer veviu quae sei lusa dau, ke la ai luang se metzen zemen cun in autra, profi de comunicazione, senza di la Gabriela mai

0: Aber schien sie wenden la conclusion ben quei fosen si tjai, scha seins contactar l'Union, ca gins amflas si la homepage. Allo venins bi probabel te la Franziska, ni te la Gabriela, scha in prima persona, ca prenin aga encontr la historia, la situazione, las personalias, in a curta, in prim contact, gins a un pao cosa la situazione. Allo meren elas duas, no che quella persona viva. Allo ein elas duas je bussulettas, elas an eba gidontres, sco iau freelancers che lavoren e un pao a tutta nor region, contactation in lu quals freelancers, ne che elas van, allo serveniau lu las datas, per esempio, al di al tank la lau lau fusi in a moman in bab, ca fus prompts, da fein hörschatz, prensi contact. Allo prendi aussi contact con quella persona, fai in un prim telefon, i vai in a gaprudi, co ani mezza vonna, e cu, allo vai da fai giù intervin, allo mondi speres vi.
1: E magari tu na quai l'ura uscea.
2: Come abbiamo su? Sagst mal hallo? Ein Mikrofon.
3: Warum denn?
2: Ich nehme eine Geschichte für dich auf. Für dich und Anni. Ich erzähle dir und Anni mein Leben auf Mikrofon. Cool, oder?
1: Schola Mamma da Clara ed Anni han fin già passa 151 genitors dra quinta luri storges per loro fans e procurau scea per memorias ci surviven la mort. Co giornalista es prisca bigliella d'usada las visitas col microfon. Per poder realizar un hörschatz, ala però da mudar rola.
0: Ja, ca son ja tutta in autre rola en quae senca jau centel bo si las demandas, bo jau decidel al concept, bo ma en quella persona che mon a visita, quella en se sez a tut en tamon, quella sa am pau di, c'hai lessio insomma raquintà, c'hai è mi important. Ella dictescha in virgolette un pau so da c'hai che nus bu discurrin io fecchia bu demandas duran quella also io son che arventot al vis-a-vis quella che taicla quella che forse c'è in et si c'hai bu clar sa un domanda sventer forse è c'è dat moment da dieci forse meme emozional sogno che vis-a-vis bod el sen de consolam o ben simple man kiek kan sich in a persona po kwek el asves natural man fa kwe su letter registra aber kre ki in outer ster sind vis a vis ke mere ke taikla a ke taikla of tot e clausure is del zafons po kwek kwe ke la di des es op del zafons alla son jo em pa un tik la funzion de mra di kwe kwe la di ai kwe e bien pel zafons bo ki da ke forse situations kin se kumbli de vi a venu forza ter certas passages che sves esser engraviant pel zafon si tankle nel lupitar ta den tek son jo als les oreilles del zafon qui va en lur favur qui dat ne bial regordien cha apple zafon
4: ich han oi vele epis hinderla un ihr immer wieder könnt lose un er mini stimm immer wieder gehört. Auch, dass meine Stimme nicht vergessen geht. Früher haben wir zusammen gesungen im Bett, das Gute-Nacht-Lied. Ich singe es jetzt mal vor. Es ist ein Geschenk von mir an euch, das euch hoffentlich wird immer wieder begleiten im Leben. Ihr könnt immer wieder reinhören. Und ihr müsst auch nicht alles hören auf einmal. Ihr dürft einfach immer ein bisschen drin schnuiken, sage ich jetzt mal.
1: Do quai, che els genitors lessen quintar registreixen prisca bilielles i es collegas ed organiseixen uxea, ci da sco un cudes con capitals. De les iades dai più pac, de les iades dai de più, pler de più, coce prisca quinta da sia premiera sco audiobiografa.
0: Die quella premiere è stata entsetz tot auter che quel che aveva il mezzo avon, per quel che proprio sta mia prima gaia, se volevo proprio che specie mai. Adi è stato un'esperienza non dic biala, profonda, l'ef, il bi della vita a dominau. Noi siamo, per esempio, bo inaga, bo seconda cinciao da siamo al sogno, bo seconda cinciao della morte,

0: mo bein orventut da sia veta. Quereuse ina tipa che saveva fig bein checa la les di, cola les di, also che va aiuta fa al coachen en virgulettes fig fig pauc, era fig bein strukturada, vevin extrem dunda raquinta, fig viv, bia emoziuns, Della era fece importante che se la fons, ella è in buoba di una buoba, ella aveva decina da ciuna, quattro ons, ella sezza ai 43 ons, ha dato pi 3-4 ons la diagnosa da cancer da pancreas, bauchspeichel, drüse. Also ella ha da pi 3 ons con la diagnosa, vive da pi 3 ons con quei verdict. Ne? Adela ha semplicemente voluto Sve raquintasi a veta cun tons details, cun tontas historias scopus aevlas.
1: Prisca Biliel be entusiasm in sia rola sco audiobiografa, raquintant da sia prüm experienza pel hörschatz.
0: Adio vai essa facien quai a ina tipa che fec bain entracciada, ad qual a ina gronda reit sociala, buomo della famiglia, mo bain e dels amicis, dels cucinis, della parentela, ad qual era in extrem gronda reit de persoonas che venius cau ansemen in quai hörschatz, per quai ca quellas persoonas ane in plaz e la veta da se zafons, per quai alla semplemente evoliu, ca quel zafons san tot quellas historias, ad a in sia versione o da sia variante a qua prendeva Nadine fin io sono da quattro gasperas vi mi chiegava in registrau da qua da ciun ures also io avevo osa ven ures che sono vi da bo gronte ja per qua che io fez vento bo los grondes mi dades aber da metter in quels 20 tons capitels che nus vain che ella ha decidiu a questa schina, io dico, l'inna schina tavolata, scoglio l'Italia, che è stata proprio fulanata, amplanita con storie, adesso è stato fit bia, fit come un tont, a cui ha dominato a buon greff. Adesso c'è di bozzo della morte, c'è bozzo della malzogna, per quello c'è di bozzo della fonte audio, c'è della vita. Ad al meglio caso questa è una buona vita, una bella vita, una reca vita, per cui è qua in se sezzo extrem bi, da stia fa con le registrazioni.
1: Le storie arrivano su un stick USB, vengono pacchettate anche in un cuore da line coachen e esordate di una persona da fiducia ci cura il schiazzi auditiv per il suffanz.
2: L'idea vom Hörschatz ist, dass ihr den gemeinsam loset und ich übergib der Mami die Aufgabe, zum Entscheiden, wer und wann das hören darf. Abschliessend kann ich noch sagen, für mich war das eine mega spannende Erfahrung und ich wünsche euch viel Spass beim Hören.
1: Quinta Remo Rosenberger sulla pagina del Hörschatz in la Reit. In l'età da 35 al quinta per se Zuzu fans da 4 e 6, guardavo il mort da cancer.
0: Io credo che sia una cosa più importante, cosa decidio di fare qui, ad lau è importante che si faccia una memoria tarda, con le forze, le forze sventer, la ricordanza, la sventer, ma bene, che si faccia un momento, che si faccia un cacao, a sa riflettere, a sa fare qui, perché qui è una grande ierta che si faccia una voz, Wusch, Trembla, alles regurdieren, schon sei bupli equaibu, in sich imprenaival da tekla. Deo sei psychologica, meine que forza biarska teikl, ja, x zu ku fetch quello schon. Quello forza schoe, biarska nan sentiment schon fetch quoi, scha, ja, lu, forza splunta, la mort lu schon beingleit. Aber de facto, so weinus die bucu la mort splunta. Ad allowa nau, pibu jen fa, ai, any moment, nu kin sei un kao, sound decider fetch fetch, sets combine kins les, a che kins les, a kuins les, sei. Also, Viel important, ku, bo mema tart, mema baul. Also, ich kriege da mai mema baul. Ich stelle simple meine esser baul in quel moment, kin sei prompt, da fa, da raquinta, a se vei celesio. Quai entsetz al indicatur, ke di bein, adosa, prendesi contact con quell'union.
1: Un hörschatz sia fitch individual quinta prisca bigliel. El dura o se lönsch co c'al dura. O se lönsch c'ha la mamma o il bap anda quintar. Vanciuras scopro la mamma a ses primin scunter. La daebe in cün ci decida.
0: La propria decida la persona.
1: A propos persona, c'è impressione stu no van discorida qua ci des in sé un regal als ufans, ma c'è fa qua con la persona svessa?
0: Quena buona domanda. Quando è verrugt ins vater in stia casa a cioncia grad zack sur la vita. Senza grand angfacca o grand prediscurs. In se proprio è l'essenza della vita. Adela va proprio di ultima mena qua alla detiel era sco sur le viada ad elogia che la anxio fa qua e che la faci qua perché qua era della sci important che se sa fonts audien tot quelle storie tot quelle collegazioni d'anecdotes en da sia vita o da sia bocca adela e biasga det hey wow con te clausa tot qua sto se di che riche vita va io giù. C'è bella vita va giù, se fosse su quella tupa malzogna. In un enorme grande ingraziabile dat, abbiamo avuto con ingraziabile che l'era in via smai, che sono venuta, adesso era il bia del temps, e mo l'au vide te cla. Se sono per esempio stati in agar durante di antà, allora, in tef la famiglia era quel paschino tabù, perché era meno emozionale. Grazie la mamma, per esempio, alla detta, la mamma sa la buccia in ciò, perché la mamma sa come accettare quella situazione. Agar quel che non fece da tir, an forse più grande sbraglia, da se c'è un esperimento. Allora, sono io con un tec più grande distanza, abbiamo un grande interesse, se possiamo una grande empatia, vende creare. In momento che la sa di tutto quello che la sa di, da in vis-a-vis, quello tutto in anzi c'è altro.
1: Per finire, perché adesso tu decisa da far qua?
0: Adesso venite contattata, io conoscevo il Setz Ebo, quella unione, sto se di sincero a me. Allora, elles due, che hanno fondato, la Francisca, alla Gabriella, con quelle domande che venivano di una pipì stedias, hanno elles ancora le persone che sanno sostenere. Il tema della morte, né da prendere come io, né da accompagnarsi qui, qua è tutto tema con il quale io sono facente è sciocco, che è per me assolutamente buono, che è un buttabus. E questo ci si confrontesce con quel tema, ci si viene la vita tutto in altro valore. Allora ci sclaude o la morte, ci si sente se si butta qui a vedere la vita.
1: Hörschatz.ch, la pagina e la rait. Tot las infos daia sün nossa pagina, la sporta scodit as dritza a genituars moribunds cun ufans minorens, vol dir da quais findis dotons. Ed alts del più important insomma, pa la fin.
0: Quels che se deciden prin Hörschatz, per quels e quai absolutamente gratuit.
1: E la fondazione as alimentesce con donazions er quelles indicazions c'è taivet prono.
2: Cos'è su di una contribuzione da Isabel Jäger?

0: What I Miss About You, tuns migeivels per la domenica bonura da Katie Melua. Ad osa vai per in veto, in scamon e rilasciadas.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Al Principati da Liechtenstein, due l'interruzion della gravidanza, esser libra da che stichen teferles in primes 12 ammas. Per la seconda ga, dapi il 2010, presenta in comité in regulazione de termins. Mo il Prinzi ereditar Alois, chef del Stadi con dregi de veto, refusescia in Natala. El schmanaccia con in veto, sco cat.ch scriva. El segi venius alla conclusion che la regulazione de termins segi de principi bo adattada pil Principadi. La regulazione dell'interruzione della gravidanza stoppi è il futuro se basasse in un rom penal a mo essere ubbide sotto certe circostanze. Come membri del Cusel Gron e parlamentari comunali del Canton Ginevra duen bu a stia portare simboli religiosi visibili. Domenica Vergada hanno votato e votato GGG ad un tal scamon. Il scamon pertocca tutti i simboli, senza prendere in mira in una religione specifica. Ascia esi ni l'ubeu da portare in fazzale da ciao, ni in una kippa, ad ebu in una croce. D'entonno è son veniu in altra un recurs incontro quella regulazione. Miedi senza confins ha rilasciato giocci collaboratori per via da tabù sexual, da cui rapporta il Tagesanzeiger. L'organizzazione da GIT ha instradato investigazioni su enti rapporti di donne che hanno rinfacciato a collaboratori abusi sessuali. C'è un conto di offre in faccia e venite documentate. Ma tacce e venite maldubrate, vivonde e venite brattate in contro sex. A collaboratori da miedi senza confini del chat e venite smanacciate da distile piazza se le refusation sex. E la Bibbia dà di biazità a Jesus, c'è che il due vigic, ni per dagau. Per esempio, citation è Matteo e Lucas, Jesus. El citation passages che se meglien ferm in lauter. Se vesse lo esser, che il due sveven in una fonteuna comunabla.
2: Quanto interessante fosse da poter leer sves quella collezione da plez da Gesù. Ci ha tenuto di mind quest plez? Ci ti sa notà? As mi desa al sperno, ci s'chatesse un papirus ci s'dette un invista in questa fontana.
0: Biaras de mondes, che il plevon reformau Christoph Reutlinger fa quella ga al pleiz in via. Scelai a rispostas, jetzu disintec plitart.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Il bab nos deriva directamente da Jesus Christus, che musau l'orazion scossuletta a ses giufnals. Ascia vegni tradeu al priedis il culm e l'Evangeli de Matteo. La locuzion bab muossa la relazion personala con Deu e punctuescia che tots cartens è na fons de Deu. Il plaiz in via da Christoph Reutlinger, che da pi il 2013 plevon a l'Engedina Bassa, anceiva con quella orazion.
2: Il rapporto all'Evangelist Lucas, bab. Il tradisce all'Evangelist Matteus, bab nos, ducidest in ciel. Santificiavegne tes nom, scriva Lucas, e Matteus, fat sonch vegne tes nom. Lucas terce, tes reginam vegne nam pro. E medema mainch, Matteus, plet per plet. Is Evangelists Johannes e Marcus nu conoscen il bab nos. Matteus e Lucas però ans fan imprender con pichnas differenzas quist'orazion vantada usche importanta per la creta cristiana. Sco il bab nos dan amo in oel otras passages is Evangelis so entre Lucas e Matteus cia be quists duas conoscen. Quists texts a sumalien ferm, sci per parts una bot plet per plet identics. Is diligens lecturs de la Bibla am per vida quai cumanza a ponderar, scha quists duas evangelists veven a lur disposizion una fontana comuna, plü tard ida a perder. Circa un quart das duas evangelis derivest a quella fontana ci raduna impustüt plets da Gesù. Sainz otter as trattat un'ipotesa, e li stes drali a quella mesbuandere mia fantasia, quant interessant füsse da puder leer sves quella collezion da plets da Gesù. Ci hat nu adimaint quest plets? Ci tils anotà? As mides alts per no, scis chattes un papirus cins dette un invista in quista fontana. Leva Gesù, ci stegna adimaint precis quists plets. O nu veva l'ingiun influenza sin quist relax. Nus nu pudain savair. Qua ce no savain, e già Gesù veva una gronda fiducia al spierzonc in reguarda qua ce n'arat nu adimaint del. Usce nu veva nir britsch da pisserar sves per l'algordanza da ses plets, da sies ideas, da ses fats. Erschals Evangelis an da spölönsch lur forma actuala, vivna giusta quaicia quists texts discuoren da generazion a generazion illa vita da lecturas e lecturs. Istu sces un una fontana d'inspiration multifaria e pot infinita per cristianas e cristians. In quaici tils unisce, in quaici tils differenziesce. Regalna creta in un diou, cins est a strusco in bappo in a mamma. Ans fan inscontrar al prossem con charità, ans dan a spranza, e toccan ad una d'arce sul viv, il tempo actual.
1: Il plaiz in via da Christoph Reutlinger. Da leger è la quotidiana da vendergis, ad attaclà è simplei RTR.

0: Il di dal RTL.
1: Ils temas la domenica oz con Laura Bär, benveni. Sil Bürgenstock, el Canton Sud Silvania, als discurs de Pasch, den Iran ad il Stadis Uni entschiet. La finamirei de concretisar ils details de la convegna de base per contonger in a Pasch du Reuvla dentre las duas tiaras. Ils temas centrals in conzon il programma Tomar di Iran e la stabilizzazione du Reuvla de la regiun. Otzen de Meun è il vicepresident american J.D. Vance arrivaus a la Svizzera centrale per far parte del discurs. La delegazione iranese è già arrivata hier. Ad el stadis intermediation il Qatar ed il Pakistan in presenza. In una convegna definitiva può decidar un teufer si sonta dies. In connex col discurs il Bürgenstock a Jotzen de Meun edau in disturbi di il traffic aviatic ca portucau in a gronda parte la Svizzera. Per quel che in sein drizzau a curta vesta in a zona des Camon des Gulasu liug de conferenza edau in a panna de radar. A quella a restringiu il traffic aviatic cun numerus retards as gols anulai. De vertons è la situazione del traffic aviatic a Turic den tempus besser normalisada. Per Marlene Reusser è qui andato in triumph total al Tour de Suisse. Suenter che la ciclista svizzera ha guadagnato ir la corsa in Contalura, a Reusser oz è un guadagnato l'etappa royale in circuit in Tourmvillar sur Olon. E scia è lei guadagnato il classement general del Tour de Suisse. Ad Alai, a Ronia Blüchlinger realizzò si in prima piazza da Podest di una corsa da Coppa Mondiale da Cross Country. La ciclista Penzelesa è venuta seconda. Mola leader del classement general, la svedese Jenny Rissvet, è stata più esperta. Sina Frey ha fatto quarta. Il Summen Schweizer ha buco contongiù Platz de Podest. Schkomeier Schweizer è Lucas Schetti venuto siattavel, Filippo Colombo ottavel. E Gudignau al Franzos Luca Marte, avonzu compatriot Adrien Boaschi, di American Björn Riley. Quasi stau da mia wart, e ci vislo un bien divertiment con il programma.
0: La saira der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Radio, mia lingua. Mes Radio, mia lingua.

0: schettet la radio, meine tras l'istorgia da musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, su il hit, finta la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per tutti.

Ir in eina Montagna de Glatschen, il freit mal nord con un grand buttaccio, und il vent al nord, il azzo fledda vent al port. E la giaive, giaive,

putatsch

Anin. Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stiren anche proer in morale, il glaccio quell'algo in fretta, sa inzeri vir il nif.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma l'ursum brives nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sü per val. Adiau, mes char comün natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.